0: di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
3: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
7: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
6: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
7: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
6: Registrati su appenninoallavoro.it.
7: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
6: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
0: Sono le 6 e 58 minuti. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
6: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
5: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
6: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
3: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
3: Ma Levante è una carrozzeria?
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
3: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
10: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
9: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
12: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
13: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.it.
14: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
8: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
9: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
12: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
13: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
12: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
13: Wow, è proprio quello che mi serve!
12: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
11: Dimmi.
10: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
11: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
10: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
10: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9:01.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: È arrivata a Tenerife la nave con un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. 2 settimane fa a bordo di un aereo da Johannesburg con coincidenza a Roma ebbero un breve contatto con una passeggera poi deceduta per il virus che era stata a bordo di quella nave. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, pronti a negoziare anche in un paese terzo. Annuncia a sorpresa ai giornalisti del presidente russo Putin al termine della parata in tono minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump rinnova le accuse e frena l'ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz e Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio. L'azzurro numero uno al mondo batte 6-3-6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin, così in conferenza stampa.
9: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
8: È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
12: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
11: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria.
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
15: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
16: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: Ehi, non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
17: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
17: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket.

0: Basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
5: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
4: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
5: Wow, è proprio quello che mi serve.
4: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Enilive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria?
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
9: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
8: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
9: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
14: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
13: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
14: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
13: Sai cosa resta mio? La bolletta.
12: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
1: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
4: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
3: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
4: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Club in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
6: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
5: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
6: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve!
7: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
13: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
12: E cosa fanno? Magie?
13: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
12: Funziona! Incredibile!
13: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
12: Per info emilianamacchineufficio.com.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
5: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Ciao, come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria?
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
10: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
9: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
10: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
9: Registrati su appenninoallavoro.it.
10: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
9: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da

0: villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Polonia 1.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
2: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.com.
6: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
7: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
6: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
7: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
6: Sai cosa resta mio? La bolletta.
8: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
3: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
4: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
6: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
7: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 11:59.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sul l'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena. Antenna precauzionale, al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1. Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
8: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
6: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
10: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il Filo della Comicità. Il 17, Vivi il Paese, i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
3: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienze e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
6: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
5: E cosa fanno? Magie?
6: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
5: Funziona! Incredibile!
6: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
5: Per info, emilianamacchineufficio.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel

0: privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
0: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
3: Ma dai, è immortale!
2: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
3: E dove sarebbe questa meraviglia?
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: La tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
8: Quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria?
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13 e 59 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna, poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia: non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano, con il ministro della difesa Crosetto, ribadisce l'alleanza con gli USA.
7: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
6: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin: la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
14: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
15: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci in ciabatta e chiamare noi.
16: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
15: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
16: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1 playlist, 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
5: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
4: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
5: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
4: Sai cosa resta mio? La bolletta.
6: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%.

0: 18%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il filo della comicità. Il 17, vivi il paese, i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
4: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
5: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
6: Quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
7: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Enilive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria?
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
3: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
4: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
3: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
5: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
13: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
12: Quindi niente?

0: Serate infinite e niente noleggio?
1: Esatto! E oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
0: Sai cosa resta mio? La bolletta.
2: Da 30 anni Polisi Costruzioni Elettriche. Impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi Costruzioni Elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
5: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
9: Quello famoso per gli abiti da sposa.
8: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il filo della comicità. Il 17, vivi il paese, i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
8: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
1: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
0: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
1: Wow, è proprio quello che mi serve!
0: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Sport e grandi classici.
10: Sport e grandi classici.
9: Radio Nettuno, Bologna 1.

0: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
7: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
6: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
7: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. Collaborazione con...
10: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
11: Ci vediamo in centro?
12: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
11: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
12: Ah già, quello in via Carbonara?
11: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiori dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
12: E la ZTL mi arrestano?
11: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
13: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
15: Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
16: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, benvenuti nel prepartita di Virtus Soledad Bologna Open Job Metis Varese. Siamo alla Virtus Arena, sono Eugenio Petrillo e con me Dave Trebi. Ciao Dave!
17: Buon pomeriggio a tutti!
16: Prepartita della 30ª e ultima giornata della LBA Serie A. Ultima partita che è contro Varese, che potrebbe essere anche la prima delle serie dei playoff,
17: chissà,
16: 2025-26. Ovviamente bisogna vedere un po' anche altri risultati, non solo quello che verrà dalla Virtus Arena. Partiamo Dave un po' con la presentazione della gara. Questa Virtus formata LBA con una partita a settimana, sembra che non giochi mai, quindi ha tutto questo, tutte le settimane per preparare le gare. Insomma, partita contro Varese, prima contro Ottava, cosa ti aspetti da questa gara?
17: Beh, sicuramente la Virtus viene da 5 vittorie consecutive, il fatto appunto che abbia abbandonato l'Eurolega nonostante abbia concluso le ultime due partite d'Eurolega con 2 vittorie ha portato tanta serenità. L'arrivo di Iago Dos Santos ha dato anche un po' più di respiro nel reparto, quello di playmaker, e l'arrivo di Paiola è arrivato nei momenti giusti. Ovviamente a livello di minutaggio, a livello di situazioni infortunati, la grande notizia è il rientro di Vildosa, che poi dopo andremo a leggervi un po' la team list, però pian piano la squadra sta pian piano recuperando tutti. Diciamo che sicuramente adesso quello che manca è il, definiamolo, nuovo sposino Matt Morgan, perché in settimana ha fatto la proposta di matrimonio a San Luca, cosa che apprezza Bologna, e questo vuol dire tanto anche il legame del numero 30 con la città. E quindi sicuramente la Virtus si presenta contro una Varese appunto che ha sorpreso tanti perché non doveva essere qua. Personalmente, quando ho fatto il ranking, ok che inizio stagione, ok che da quel ranking di inizio stagione sono cambiati non so quanti giocatori, oggi non facciamo neanche il conto che già siamo sotto a talmente fogliettini per trovarvi le combinazioni ideali. Ovviamente le posizioni fisse, per parlare di griglia finale dei playoff, due sono fisse, una con merito è quella della Virtus, perché è stata molto brava, nonostante il recupero di Brescia nel corso della stagione regolare, di vincere le partite che doveva vincere. E soprattutto Brescia è un po' tirato il fiato, perché ha fatto comunque una grande stagione. Infatti due giocatori di Brescia sono anche nella lista dei possibili MVP. Personalmente oggi avrei messo anche Barnelli in quella lista, però insomma tre giocatori di Brescia erano un po' tanti per la questione dell'MVP. Ecco, la cosa strana è che magari di quegli stessi MVP non c'era nessuno della Virtus, avrei messo qualcuno anche della Virtus visto anche la posizione.
16: E è proprio lo sposino,
17: esatto. E l'altra invece posizione fissa è quella di Venezia, che è al quarto posto, e quindi tutto si gioca stasera, tutte in contemporanea dalle 17, e ovviamente noi oggi siamo qua che vi raccontiamo il prepartita. Al momento entrambe le squadre sono già scese in campo, Librizza appena ha tirato la bomba, il riscaldamento e la messa, dall'altra parte la Virtus è in fase di stretching.
16: Allora Dave, prima partita che Nenad Jakovlević deve fare una scelta, perché con il ritorno di Luca Vildoza si è aggiunto uno spot per uno straniero, e la scelta poi dopo andremo a vedere su chi è ricaduta e ce la commenterai anche tu. Però intanto diamo una notizia anche di colore. Da una settimana all'altra, come dicevo prima, i giocatori ci sembra di non vederli mai, poi si presentano con look completamente diversi, e allora vediamo Iago Dos Santos con un capello ossigenato che spicca.
17: Di solito i capelli ossigenati si fanno in estate, ecco, siamo ancora un po' presto, speriamo che possa portare bene, diciamo così.
16: E aggiungiamo anche la treccina afro di Momo Diouf.
17: Pian piano, dai, ecco, diciamo che Diouf eravamo abituati a vederlo con un altro look, però ricordiamoci che con quelle treccine l'anno scorso qualcosa ha conquistato, bene continuare così.
16: Bene, bene, la cabala ci assiste. Però c'è da affrontare Varese, una partita che per la Virtus, come abbiamo detto prima, non conta più di tanto a livello di classifica, a meno che poi non faccia dei calcoli sul proprio destino nei playoff.
17: Non credo, perché tanto comunque è prima, quindi alla fine l'importante è vincere anche per dare continuità ai risultati già fatti.
16: Sicuramente, però la partita servirà per mettere minuti nelle gambe magari di un Vildoza, che è un lungo decente, per trovare qualche, provare qualche soluzione nuova, qualche novità magari provata anche in settimana con più allenamenti a disposizione, e soprattutto per proseguire il trend delle vittorie consecutive e approcciarsi ai playoff nel migliore dei modi, un po' come è successo anche l'anno scorso quando la Virtus aveva fatto quel filotto di vittorie consecutivamente. Intanto possiamo andare a leggere la team list e dopo chiediamo a Dave di commentare. E partiamo ovviamente dalla Virtus Solidata Bologna, con il numero 1 Luca Vildoza, con il numero 3 Carson Edwards, con il numero 6 il capitano Alessandro Paiola, col numero 7 Saliuni Hang, col numero 21 Derrick Austin Jr., col numero 23 Daniel Hackett, col 24 Francesco Ferrari, 31 Aliu Diarra, 34 Karim Miallo, 35 Momo Diuffet, 45 Nicola Kelle, 99 Iago Dos Santos, agli ordini di Iago Dos Santos. Manca Alan Smailovic. Dave, un commento.
17: Allora, intanto è passato lui Scola, che non si, insomma, non si lascia indisturbato, giocatore NBA con una grandissima carriera e attualmente con un ruolo di un certo prestigio presidenziale appunto di Varese. E la notizia è l'assenza di Smailovic, è l'assenza di Smailovic e il nei 12 Karim Miallo, e questa è la notizia principale. Ecco, c'è molta curiosità di vedere come sta Vildoza, perché è appena rientrato, ma c'è anche tanta tanta curiosità di vedere se sia, se sia Iago Dos Santos che Vildoza. Quindi diciamo che è una Virtus che ha voluto giocare con uno straniero in più a livello di esterni. Ci sarà più possibilità per Achele? Probabile, sicuramente. Ecco, diciamo che però è già una Virtus che, a differenza di gli inizi, quando facevamo praticamente una decisione tra chi, tra Vildoza e Dos Santos scendere in campo, ecco, stasera li vediamo entrambi e quello sacrificato è Smailagic.
16: Esatto, altra notizia di servizio che abbiamo detto: è vietata la trasferta ai tifosi residenti nella provincia di Varese, qualche sostenitore dietro la panchina c'è, ma è un'altra notizia che Tazemur, che è uno dei giocatori rivelazione di questo campionato, uno dei migliori difensori, non si sta riscaldando ed è incappucciato, sembra molto in borghese, vediamo se sarà della partita, però sicuramente è nei 12 di Varese che andiamo a leggere. Numero 1 Carlo Stewart, numero 2 Davide Alviti, numero 4 Tazemur per l'appunto, numero 5 Mauro Villa, numero 7 Elise Assui, numero 8 Olivier Nkamua, numero 11 Ike Iroegbu, numero 13 Matteo Librizzi, 15 Nate Renfro, 19 Marco Bergamin, 34 Maximilian Ladurner, 55 Arelik Freeman, agli ordini di coach Castritis.
17: È una squadra che comunque, secondo me, è stata una squadra che, nonostante le difficoltà, ha avuto un credo, ha creduto in quel credo lì, è andata avanti nonostante tutto, e questo le ha portato ai risultati. Perché comunque è stata molto brava nei momenti in cui ha avuto delle assenze, quelle di sostituirli alla grande. Iroegbu è un giocatore che gli ha dato una grandissima dimensione, soprattutto equilibrio in attacco. Ankamua è la sorpresa, probabilmente l'anno prossimo lo vedremo in Eurolega.
16: Ha fatto molto bene a Eurobasket.
17: Esatto, ed è stata anche un po' la mia fortuna del fantabasket. Però al tempo stesso è una squadra che comunque fa vendere la cara, la pelle a tutti, perché gioca con questo ottimo ritmo, tantissime triple ma tantissimi isolamenti, tanto spazio, e ha giocatori che veramente palla in mano possono sicuramente vincere dei duelli uno contro uno e far canestro. Soprattutto la cosa che voglio sottolineare è una squadra che, quando la partita è punto a punto, ha sempre fatto la scelta giusta nel momento giusto, ha vinto molte partite negli ultimi possessi, e poi ha giocatori che stanno confermando l'ottimo periodo, lo stesso Brizzi, che quando vede la Virtus, poi mi ricorda ancora la partita dell'anno scorso, una partita da 37 punti, ma c'è comunque Alviti che è un ottimo tiratore, c'è Assui che è un ottimo difensore e creatore. Insomma, andando a leggere anche il quintetto che ci arriva proprio in questo momento da parte della Virtus: Vildoza, Edwards, Hackett, Niang, Diouf. Se Vildoza in quintetto, commentamelo. Vildoza in quintetto,
16: lo commento. Se poco fa, qualche istante fa, diciamo, vediamo come sta, se giocherà e quanti minuti,
17: schierato la risposta
16: schierato addirittura in quintetto, poi magari vuole testarlo sin da subito per capire anche le rotazioni nel corso della partita. Ma come dicevamo prima, sarà una partita un po' sperimentale per la Virtus e
17: sì,
16: per
17: Jacob, perché c'è anche tra i titolari Hackett, quindi capite che è proprio completamente diverso, perché c'è Vildoza, c'è Edwards, c'è Hackett, c'è Niang e c'è Diouf, un quintetto diverso rispetto ai soliti quintetti che siamo abituati a vedere a inizio partita di quest'anno.
16: Ecco, partita sperimentale, possiamo dirlo con tutto il rispetto chiaramente per il campionato e l'ultima del campionato. ci aspettiamo una rotazione anche un po' più ampia rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime uscite, e quindi ti chiedo due nomi: Francesco Ferrari e Nicola Chelo.
17: Devono dare il loro mattoncino, soprattutto perché col fatto che manca Smailagic ovviamente la rotazione soprattutto a livello di 4 è ben definita. Ecco, sicuramente dopo le ultime partite Diouf e Diarra si sono presi con convinzione il ruolo sotto canestro. Ecco, ci vuole invece sul ruolo del 4 tanta curiosità, perché Yallo sta vivendo un momento un po' altalenante, Achele sta vivendo buone partite come anche delle cattive partite, e Ferrari molte volte non lo fa giocare così tanto perché al momento a livello di rotazione è un po' indietro, forse a livello difensivo. Ecco, sicuramente oggi è una partita contro un avversario che invece a livello di uno contro uno, di attaccare i cambi dei pick and roll, è una squadra che è molto brava a fare questo. Quindi anche sacrificare un giocatore con centimetri importanti e con piedi non velocissimi come Smailagic potrebbe essere anche quella una soluzione tattica in una squadra come Varese, che ti prende il giocatore più in difficoltà e te lo punta in uno contro uno.
16: Ecco, Varese è una squadra che corre molto, da anni ha impostato questo modo di giocare molto run and gun, un po' diciamo moderno. La Virtus, soprattutto in Eurolega contro squadre molto talentuose, ha sofferto questa tipologia di avversari, pensiamo alle partite con Valencia o Parigi. Chiaramente Valencia e Parigi non sono Varese, però comunque è una squadra da affrontare. Secondo te quale può essere la chiave soprattutto difensiva della Virtus? Una pressione a tutto campo o per togliere ritmo all'Open Job Metis?
17: Sicuramente un controllo dell'area. Un controllo dell'area, perché sicuramente i rimbalzi in attacco, in difesa, è un fondamentale che la Virtus, quando ce l'ha, non dico che un po' mette dalla sua la sua partita, perché sicuramente parliamo della Virtus che è prima per difesa subita in campionato, quindi una delle migliori difese della competizione, contro una squadra contro Varese che è prima per triple tentate e segnate in campionato. Quindi diciamo che se tu togli via un fondamentale come due canestri facili sotto l'area, vuol dire che già, sia in attacco che in difesa, vuol dire che già un po' la parità dalla due, perché comunque puoi tirare anche molto bene da tre punti, ma i canestri da sotto prima o poi ti servono. E quindi sicuramente è un aspetto che la Virtus deve farselo suo stasera per poter vincere.
16: Mentre alla Virtus Arena stanno presentando a brevissimo la formazione della Virtus, invece ti chiedo una chiave che è in dubbia perché si è presentato alla grande dopo il lungo stop, Alessandro Paiola. Quanto ha aiutato e quanto servirà alla Virtus in questo rush finale della stagione?
17: Diciamo che è entrato subito, palla recuperata se non era utile una roba del genere, perché ricordiamoci che quando la Virtus ha avuto appunto assente il proprio capitano ha subito una media di 80 punti, tornato lui ne ha subiti 70-60. Facile avere un giocatore così, è molto utile, molto comodo, e quindi sicuramente anche solamente la sua presenza difensiva e la paura che fa questo giocatore che semplicemente marcare o nei pressi dell'area dà tanta fiducia a livello difensivo a tutti, perché si portano anche sono anche trascinati da questa sua verve, e quindi è l'ottimo, è proprio il simbolo di questa Virtus in questo momento.
16: Prima di andare in chiusura, un commento brevissimo sulla chiave, cosa deve fare la Virtus, cosa ti aspetti dalla Virtus e da Carson Edwards.
17: Edwards, giocare con questi tiri semplici, ovvero non forzare ma vedere un po' gli schemi se vanno dalla sua, mentre per quanto riguarda la chiave tattica secondo me è limitare le palle perse, perché è una squadra che corre tanto in contropiede.
16: Benissimo, presentazione della Virtus fatta, e quindi ora vi facciamo ascoltare l'inno di Mameli e poi diamo la linea a Dario Ronzulli per la radiocronaca della partita.

0: tutto pronto per Virtus Varese, in linea Dario Ronzulli per la Radio Cronaca.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: È l'ultimo passo della regular season, poi dal prossimo weekend cominciano i playoff, comincia il momento clou del campionato. C'è ancora un passo dunque da fare per la Virtus, già certa del primo posto dopo la vittoria di Sassari, ma ancora incerta su quale sarà la prima avversaria nei playoff. E una possibilità riguarda anche l'avversaria di stasera, che deve vincere per essere certa di essere tra le migliori otto. Sale dunque ce n'è in abbondanza per seguire insieme la sfida di questo pomeriggio dalla Virtus Arena. Buonasera da Dario Nonzulli, Virtus Solidata Bologna, Open Job Betis Varese. Il ritorno di Luca Vildoza anche in quintetto è la notizia principale in casa Virtus. Ci aggiungiamo naturalmente anche l'esclusione di Smailagic dalle rotazioni per gli stranieri. Era di fatto in ballottaggio con Giallo, ma alla fine il ballottaggio lo ha vinto il tedesco. Vedremo anche un po' le rotazioni di Jakovlevic e vedremo anche quanto poi Vildoza effettivamente giocherà questa sera. Intanto parte in un quintetto con Edwards, Hackett, Nyang e Diouf. In questa partita che, come detto, per Varese vale tantissimo, vale playoff. Deve vincere per essere certa di essere tra le migliori otto, vincendo con Trieste sconfitta da Cremona, Varese settima e Trieste ottava. Varese può essere playoff anche in caso di sconfitta, ma in quel caso Trento deve perdere a Milano, deve perdere con Milano, chiedo scusa, altrimenti Trento ottava e Varese nona. Tutti aggiornamenti che vi daremo naturalmente nel corso della nostra diretta qui su Nettuno Bologna 1. Un'occhiata naturalmente anche ai risultati dagli altri campi. C'è un secondo posto in ballo tra Brescia e Milano, Milano a Trento come detto, e Brescia che ospita una Sassari già retrocessa e con tre uomini in meno messi fuori rosa per motivi disciplinari. C'è il quarto posto già certo di Venezia, che però ospita Tortona quinta, e Tortona deve vincere per essere certa della quinta piazza, altrimenti la quinta piazza va a Reggio Emilia se vince il suo match. E quindi ancora tutto da definire, tutto da decidere in questa ultima giornata di regular season con la Virtus, che però è già prima, ma questo non vuol dire naturalmente che stasera possa considerarsi già in vacanza, anzi come sempre l'ultima giornata per le squadre che hanno già una posizione garantita rappresenta inevitabilmente un test anche di come sta la squadra. Pronti allora per cominciare il match con gli arbitri, che sono Rossi, Saine e Lucotti. Sono Alviti e Moore in quintetto insieme a Iro Egbu. ovviamente anche a Olivier Nkamoah, di fatto la stella di questa Varese, e Nate Renfro che salterà insieme a Momo Diouf. Momo Diouf peraltro con nuovo look che segnaliamo per gli amanti del genere. Palla 2 vinta da Varese con Edo Egbu che controlla e gestisce dunque il primo pallone di questa partita, marcato da Vildoza. Il palleggio di Edo Egbu, sale Moore, consigliato ancora per Edo Egbu, lato destro del campo per il numero 11 che alza la parabola per il tentativo di schiacciata in alley-oop di Renfro che però sbaglia, rimbalzo Vildoza, Hackett dall'altra parte, palla per Nyang, fuori ancora per Vildoza che chiama il blocco di Nyang, poi lo manda via, attende il movimento di Hackett, anche quello di Edwards, la palla è per lui, lato sinistro del campo per Edwards contro Renfro, palleggio, arresto, tiro, parabola alta e sbagliata, tocca, rimbalzo di Uff, palla fuori per Hackett, poi Vildoza che si prende subito la tripla e la mette a segno Luca Vildoza, primo tiro e primo canestro per l'argentino, quasi due mesi dal rientro dopo l'infortunio. Edo Egbu si butta dentro, palla che termina fuori, ma chiaramente l'ultimo tocco di Edo Egbu, a differenza di quello che segnalano gli arbitri, e infatti palla che viene data alla Virtus, è rimessa per la Virtus, si è buttato Edo Egbu in mezzo al cuore dell'area ma ha trovato l'opposizione di Diouf, palla fuori, ma l'ultimo tocco chiaramente, lo possiamo dire con certezza visto che è venuto davanti alla nostra postazione, del playmaker di Varese. Vildoza allora a gestire il possesso per la formazione di casa, palla per Edwards, ancora Vildoza, lato sinistro del parquet marcato da Edo Egbu, blocco di Diouf, Vildoza, bel taglio di Nyang, perso dalla difesa e schiacciata per Saliu Nyang, 5-0 il punteggio, partita fortissimo la Virtus. Edo Egbu in palleggio, palla fuori per Moore, fuori ancora per Edo Egbu, in angolo c'è Alviti che prende, finta il tiro, scambia con Renfro, poi attacca il ferro, ancora Alviti, Diouf stavolta sì, l'ultimo tocco è di Diouf, un'azione un po' contorta da parte di Varese ma alla fine è comunque portata a segno almeno con una rimessa e 7 secondi per andare al tiro. La rimessa affidata dal Viti, palla per Renfro che brucia Diouf e poi l'intervento da dietro di Diouf, forse falloso, non per gli arbitri, contropiede Virtus, Hackett per Nyang a cui sfugge il pallone dalle mani al momento della ricezione e del possibile appoggio per due punti che non arrivano, e tra l'altro credo che Nyang si sia anche insaccato il dito proprio nel tentativo di controllare il pallone, tanto è vero che costretto al cambio Jakovlevic, dentro Ferrari al posto di Nyang, nulla di grave, torna in panchina per farsi curare al meglio il numero 7 bianconero, campo dunque per Francesco Ferrari mentre Edo Egbu gestisce il pallone per Varese. Camoa, palla fuori per Edo Egbu, marcato da Vildoza, blocco di Renfro, con Edo Egbu gioca due sempre con Renfro che attacca il ferro e trova alla fine il primo canestro della partita, al terzo tentativo Nate Renfro per il 5-2 Virtus. Edwards, palla per Diouf, aggressivo Renfro, il fallo è suo ed è il primo della gara per Varese, in generale il primo della partita per questo match, 8-0-8 alla fine del primo quarto e 5-2 il punteggio per l'Olidata. Vildoza, palla nelle mani di Edwards che prova a sfuggire a Edo Egbu, Edwards allora si butta dentro, arriva Renfro però, grande stoppata e recupero anche del pallone per il centro di Varese, contropiede con però Vildoza che intercetta il pallone indirizzato in contropiede verso Nkamoah, palla fuori, possesso per Varese, 19 secondi per andare al tiro. Buona giocata qui da parte di Vildoza, Edo Egbu, palla per Alviti che riceve, poi cerca Renfro dentro ma l'azione è estremamente complicata, ancora una volta per Varese che va a cercare spazi difficili e pressoché inesistenti, e altra palla persa per la Open Job Metis, non è contento coach Castritis in panchina, vorrei anche vedere. Vildoza, palla per Hackett, pressato da Alviti, fallo di Alviti, è il primo per l'ex giocatore tra le altre anche dell'Olimpia Milano. 7.45 alla fine del primo quarto, 5-2 il punteggio per l'Olidata, la rimessa affidata a Ferrari, si muove Diouf che va a prendere il pallone con Renfro che prova a pressarlo, Diouf poi va in angolo da Vildoza che non va al tiro, attacca il suo uomo, ribalta per Edwards, in angolo Ferrari, a vuoto Edo Egbu, ancora Ferrari allora a prendersi un tiro dai 5 metri e a segno I primi punti di Francesco Ferrari portano la lunedata sul 7-2. Iro Egbu in palleggio, insistito, marcato da Edwards, palla fuori per la tripla a segno di Nkamoa, che comincia a segnare, lui che è sicuramente uno dei migliori giocatori di Varese, non il miglior marcatore, ma manca poco. Quello è Iro Egbu, Vildoza intanto si butta dentro, scarico in angolo per Ferrari che fa saltare a vuoto Moore e poi si prende il fallo sul tiro da parte di Renfro ed è il secondo fallo personale per lui e due liberi per Ferrari. Applaude Jakovlevic dalla panchina, forse come in precedenza. Ferrari comunque porta a casa qualcosa di buono, primo canestro, adesso un fallo, il secondo di Renfro e due liberi, però probabilmente lo step ulteriore che deve fare Ferrari nella crescita e poi alla fine prenderselo comunque il tiro da tre dall'angolo dopo aver fatto saltare il difensore, come il basket contemporaneo un po' lo richiede, detto che ovviamente in queste due circostanze ha avuto ragione lui completando l'opera con il 2-2 che permette all'Olidata di tornare sul più 4, 9-5 il punteggio. Campo per Assui al posto di Renfro con Kamwa che va a giocare da 5, a Suida 4 con il suo compare di avventure under 20 Ferrari, entrambi medaglia d'oro con la nazionale la scorsa estate. Iro Egbu contro Vildoza, fallo di Vildoza e due liberi per Iro Egbu. Qualche dubbio di Vildoza, ma il fischio degli arbitri che ci sta in questa circostanza, due liberi dunque per il giocatore varesino arrivato da Valencia a fine ottobre. La Valencia protagonista in Eurolega contro il Panathinaikos, portando a gara 5 i greci. Tanto sbaglia il primo libero Iro Egbu, 80% in campionato per il numero 11 biancorosso, che realizza il secondo. 9-6 il punteggio, allora 6-53 alla fine del primo quarto. Hackett a superare la metà campo, palla per Ferrari, fuori per Edwards, lato sinistro del parquet, si va da Diouf, marcato da Nkamoa, ancora Diouf, palleggio insistito, fuori per Ferrari, ribaltamento per Hackett, in angolo c'è Vildoza che prende il tiro da tre e ancora Luca Vildoza a segno da tre punti, seconda tripla di serata per lui, 12-6 il punteggio. Hackett intanto va a sporcare il pallone di Albiti e palla fuori con la rimessa in favore degli ospiti con 18 secondi per andare al tiro. Iro Egbu, palla ancora per Alviti, lato destro del campo, Alviti chiuso da Diouf, va ad Assui che si alza per il tiro da tre punti, lo mette a segno. Pensa Assui insieme a Librizzi che sta per entrare, destinato anche lui a giocare in NCAA l'anno prossimo. Edwards, la palla per Diouf, post basso contro Assui, taglio di Hackett, stoppata di Nkamoa, Ferrari però recupera il pallone vagante e ne segna due. Francesco Ferrari, che ha iniziato molto bene questa partita, 6 punti per lui, 14-9 per la Virtus. Iro Egbu, palla per Stewart, ancora Iro Egbu contro Vildoza, Iro Egbu in angolo per Assui, fuori per Nkamoa che attacca Diouf che prova a chiuderlo. Nkamoa però con il talento elastico che si ritrova, 2 punti del finlandese e Varese lì ancora meno 3, 14-11. Edwards attacca Iro Egbu, poi alza la parabola, sbaglia, rimbalzo di Iro Egbu che prova ad alzare il ritmo andando in transizione, ribattamento per Alviti, chiuso da Hackett, fallo di Hackett e per Hackett il primo fallo personale, secondo di squadra per la Virtus. Cambio per l'Olidata, fuori Vildoza, dentro Alessandro Paiola. Capo dunque per il capitano bianconero, tornato due partite fa con Trieste, tornato subito protagonista. Stewart, bel taglio di Alviti, qui in ritardo la difesa virtusina, in particolare Edwards, e due punti per Alviti, meno uno Varese, 5-12 alla fine del primo quarto. Edwards in palleggio, insistito, blocco di Diouf, ancora Edwards, ribaltamento per Paiola, di tocco per Ferrari che finta il tiro, poi attacca sui Ferrari in mezzo al traffico, sbaglia Diouf, tappin vincente del 35, primi punti per lui e nuovamente più 3 Olidata, 16-13 Camois a gestire il pallone contro Diouf, Camois l'arresto, la virata, il semigancio, cortissimo rimbalzo Diouf, apertura per Paiola, chiuso quando è entrato Librizzi, tra poco ricapitoliamo i quintetti sul parquet. Ancora Paiola in palleggio, si muove Hackett, va a prendersi il pallone, Hackett ancora insiste nel palleggio contro Assui, Hackett ancora, Hackett fuori per Paiola, Paiola che manda via Diouf a portare il blocco per Edwards che riceve, 3 secondi, 2 secondi, Edwards dovrà forzare il tiro sbagliato, la lotta, rimbalzo con Paiola che ne esce vincitore, altro possesso Virtus, Paiola, Hackett, piedi per terra, solo Soletto, tripla per Daniel Hackett e più 6 Olidata, 19-13. Assui, palla per Alviti e il recupero di Hackett che intercetta il pallone e poi però se lo fa perdere, se lo fa riconquistare da Alviti, ancora Hackett però a recuperare definitivamente il pallone, poi Diouf con un netto fallo in attacco ai danni di Camois che ha preso benissimo posizione, diciamo una fase di gioco poco fluida in generale sui due lati del campo. Alla fine possesso Varese, 3.57 alla fine del primo quarto e girandola di cambi da una parte e dall'altra, Paiola, Iago, Hackett, Ferrari e Diouf da una parte, Librizzi, Stewart, Freeman, Assui e Renfro dall'altra. È proprio Renfro che gestisce il pallone superando la metà campo, servendo poi Freeman che rischia la palla persa, che rischia infrazione di passi. Alla fine arriva il piedone di Ferrari, ma molto al limite, molto al limite il movimento di Freeman sotto canestro. Fuori Diouf, intanto dentro Diarra che fa il suo esordio dunque in partita. Per ora restano a guardare Holston, Jallov e Akele. Rimessa di Freeman, la palla per Stewart che non va al tiro, va da Renfro, ancora Stewart contro Hackett, Stewart che insiste, palla fuori per Freeman, poi Assui contro Ferrari, va da Librizzi, fallo di Iago, no, no, Librizzi che pesta la linea laterale e allora palla persa da Varese, palla persa numero 3 della partita varesina. Iago a gestire il pallone per la Virtus, palla per Diarra, fuori per Ferrari, 12 secondi per andare al tiro, lleva Iago a prendersi il pallone, marcato da Sui, blocco di Diarra, ancora Iago in palleggio insistito contro Sui, Iago ancora che insiste, Iago 3 secondi, 2 secondi, Iago in palleggio, Iago forza, lo scadere 24, sbaglia, lotta Diarra, rimbalzo, a recuperare il pallone, fuori per Hackett e non tira subito, preferisce attaccare la difesa schierata, trova il fallo da parte di Stewart, primo fallo per Stewart e bonus esaurito per Varese, 3-0-6 alla fine del primo quarto, fuori Hackett, gli applausi meritati del pubblico di casa per il 23 bianconero, dentro Derrick Holston Jr., 3-0-6 alla fine del primo quarto, Iago ha l'anticipo di Librizzi su Paiola sulla rimessa, poi contropiede con Librizzi che va a realizzare in sottomano, 2 punti per il capitano varesino, qui Paiola si è fatto anticipare in modo paiolesco da Librizzi. 19-15 Olidata, Iago lato destro del campo, Iago ancora, palla fuori per Paiola, blocco di Diarra, Paiola che si butta dentro, mezzo al traffico, troppo traffico e Freeman gli porta via il pallone. Possesso per Varese, Freeman alla tripla, addirittura in transizione sbagliata, Iago da solo all'imbalzo, poi Assui che prova a strappargli il pallone, ci riesce ma commettendo fallo, e liberi allora per Iago perché Varese è già in bonus. E allora Iago dos Santos al suo primo viaggio in lunetta questa serata, 2.35 alla fine del primo quarto, più 4 per Virtus. Con il brasiliano anche lui cambio di look, questa pettinatura bionda in vista dei playoff. Realizza il primo ma sbaglia il secondo. Rimbalzo Renfro che va addirittura a superare la metà campo contro Diarra, che mette pressione, poi il consegnato per Librizzi. Librizzi si butta dentro, lo scarico in angolo per Stewart, fuori per Assui che attacca Ferrari. Assui attacca anche il ferro, bravo Assui, bella lettura qui, in ritardo Diarra, e due punti per il giovane varesino. 2-13 alla fine del primo quarto, più 3 per l'Olidata. Paiola pressato da Librizzi, ancora Paiola, blocco di Arra, Paiola si butta dentro, lo scarico in angolo dove c'è Iago che si prende la tripla sbagliata, tocca di Arra in balzo, palla lunga per Olston, fuori per Paiola, altro possesso Virtus, 10 secondi per andare al tiro. Paiola in palleggio, marcato da Stewart, fuori per Olston, in angolo c'è Iago, Olston però si mette in proprio, va dall'altro angolo dove c'è Ferrari con la tripla sbagliata, rimbalzo a Sui e possesso per l'Open Job Metis, apertura per Freeman, marcato da Iago, palla per Sui, poi Stewart contro Paiola, ancora Stewart, bel taglio di Freeman, lo scarico per Renfro che alza la parabola, sbaglia però, e il rimbalzo di Iago, una buona azione di Varese non conclusa però da Renfro. Iago allora a gestire il possesso, 1.25 alla fine del primo quarto. Iago che attacca Freeman, lo scarico per Diarra, c'è il fallo su di lui, non c'è il canestro ma ci saranno comunque due tiri liberi a disposizione di Aliu Diarra. A 1.22 dalla fine del primo quarto sta per entrare in campo Saliu Niang al posto di Francesco Ferrari. Campo anche per Maximilian Ladurner, dopo però i liberi di Diarra che sbaglia il primo, si resta allora sul più 3, 20 a 17.

0: Stewart pronto la Dunn a portare il blocco, Stewart contro Holston, Stewart arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo Paiola, fa un buon lavoro su Freeman e poi prova ad accelerare Paiola, siamo già dall'altra parte, Paiola in palleggio, blocco di Diarra, Paiola ancora che insiste, ancora nell'area, Paiola trova un varco, si butta dentro e trova due punti Alessandro Paiola, sono i primi della sua serata, 23-17 il punteggio, Freeman lato destro del parquet. Palla poi per Stewart con Paiola che scivola, Stewart allora un piccolo vantaggio, vediamo se lo sfrutta attaccando Diarra, poi Holston intercetta il pallone che Paiola completa, permette il completo recupero, contropiede con Iago che va a servire Holston che schiaccia e l'allungo Virtus sulle 25-17 in chiusura di primo quarto, 20 secondi per chiudere la prima frazione, 13 per l'attacco palesino, Freeman contro il blocco di Ladurner, ancora Freeman contro Diarra, Freeman serie di palleggi, arresto, tiro, errore, Iago in rimbalzo, 9 secondi per chiudere il primo quarto, Paiola, 4 secondi, 3 secondi, Paiola, fallo di Ladurner, due liberi per Paiola, questo è un fallo proprio regalato da Varese, su una buonissima lettura da parte di Alessandro Paiola che ha visto la difesa piazzata male e la Ladurner piazzato peggio. 2 secondi e 5 dunque per chiudere il primo quarto, ma prima i due liberi a disposizione di Paiola mentre sta per entrare Kerem Jallov tra poco per questo possesso finale, primo libero a segno per Paiola. E quindi 26-17. Questo è un break importante della Virtus, 2 su 2 di Paiola, più 10 per le Levonere. È parziale di un certo spessore adesso per la Virtus. Vediamo Librizzi da centrocampo, non va ma non di moltissimo, anzi tutt'altro, ma finisce comunque il primo quarto. Virtus di data avanti 27-17 su Varese, la linea della regia, torniamo tra poco.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiori dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Secondo quarto di Virtus Olidata, Open Job Metis Varese, più 10 per le Levonere. Dopo il primo quarto di gioco, 27-17 in particolare, 6 punti per Ferrari e per Vildoza, tornato e subito protagonista, sia in attacco con due triple ma anche in difesa. Dall'altra parte invece per Varese, 5 punti per Asui e Camoa, sono loro i migliori marcatori della serata per il momento di Varese. Primo possesso del quarto per la Virtus, Paiola, Iago, Holston, Niang e Diarra per le Levonere. Holston che riceve da Paiola, si alza per il tiro da tre, corto, rimbalzo di Incamoa, tornato sul parquet in campo con Librizzi, Asui, Stewart e a completare il quintetto Moore. Librizzi attacca.

0: Kanyang, Librizzi ancora fuori per Moore, poi in Camua contro Diarra, ancora Camua, 9 secondi per andare al tiro, palla scaricata fuori per Librizzi che si alza per il tiro da 3, trova la tripla Matteo Librizzi, primo canestro della ripresa, firmato dal capitano varesino. Nyang, palla per Paiola, aggressivo qui Librizzi, troppo, e commette fallo il primo della partita, andando poi a chiedere scusa dalla sua partita, andando poi a chiedere scusa a Paiola e sincerarsi delle condizioni del capitano avversario. Primo fallo anche di squadra per Varese in questo quarto, 9-16 per chiudere il primo tempo. Diarra, palla fuori per Paiola, si muove Nyang, portare il blocco, Paiola ancora in palleggio, scaricato per Nyang che si butta dentro, chiuso da Sui, ancora Nyang, deve andare fuori da Paiola che si alza in ritmo per la tripla che va a segno Alessandro Paiola, e torna subito a più 10 il capitano bianconero, fa tornare subito a più 10 le monere. Camua contro Diarra, con la Camua la virata, attacco al ferro, il fallo di Diarra ed è il primo fallo personale per Liu Diarra, è primo anche di squadra per la Virtus, ma due liberi a disposizione di Olivier Camua, questo perché il tiro era, l'azione era chiaramente meccanica di tiro, quindi due liberi per il giocatore finlandese che non è un gran tiratore di liberi, 69% in campionato, sicuramente da questo punto di vista può ancora migliorare, come si evince da questo 1-2 realizzato adesso. Rimbalzo di Diarra, l'apertura per Paiola, e lui che supera la metà campo, palla poi per Nyang, consegnato ancora per Paiola, si muove Iago, si muove anche Olson, palla per lui, Olson che in palleggio attacca il ferro, Olson poi alza troppo la parabola ma subisce fallo e avrà due liberi a disposizione Derrick Olson Junior. 8:31 all'intervallo lungo, un'occhiata anche a quanto sta accadendo sugli altri campi di questa ultima giornata della regular season di Serie A, mentre il Roegbu va a prendere il posto di Librizzi. Innanzitutto le gare che interessano più da vicino Varese, di riflesso la Virtus. Trieste è sotto con Cremona 31-35 all'inizio del secondo quarto, Trento avanti con Milano 24-17 all'inizio anche qui del secondo quarto, Brescia largamente avanti con Sassari e Reggio perde di 10 a Treviso, mentre Tortona è avanti di 5 a Venezia, quindi risultati che stanno maturando, e per ora anche in maniera abbastanza sorprendente per quello che riguarda le dirette concorrenti di Varese, che dovessero finire così le partite sarebbe fuori dai playoff con Trento ottava e quindi avversario della Virtus. Intanto Olson a realizzare i due liberi, quindi 32-21 il punteggio, 8:23 alla fine del primo tempo. Il palleggio di Moore contro Olson, Moore ancora che si butta dentro, lo scarico in angolo per la tripla cercata ma non trovata da Sui, rimbalzo di Paiola che è già dall'altra parte a superare la metà campo, blocco di Diarra, Paiola ancora, si muove Olson che riceve, blocco di Diarra lato destro del campo, Olson lungo la linea di fondo e trova, non il canestro ma un altro fallo e altri due liberi Derrick Olson Junior. Primo fallo di Camua, anche a Sui con due falli, quello commesso in precedenza, oltre a Renfro, e quindi qualche problema sotto canestro per Castritis che toglie a Sui e reinserisce Davide Alviti al suo posto. Olston in lunetta, a realizzare il primo eppure il secondo, e sono 6 punti di Olston e 13 quelli di vantaggio della Virtus, 34-21 con una Varese che poi dall'altra parte perde malamente palla con Camua, una Varese che è in grande difficoltà in questo momento proprio dal punto di vista della gestione del pallone prima ancora della costruzione di buoni tiri. Quinta palla persa per Olivier Camua. E si riparte con una rimessa in favore delle Vunere con Iago, Deve ancora trovare il primo canestro dal campo il brasiliano in questa serata. Effetto intanto la rimessa, scambiando con Diarra e gestendo il pallone, andando dalla parte opposta, marcato da Stewart. Ancora Iago, va da Paiola, preso da Moore, Paiola ancora in palleggio, poi Olston, seguito dal Viti, inutilmente Olston cerca poi la schiacciata, spettacolare, viene però respinto dal ferro, poi fallo di Paiola. Il primo per lui, il secondo di squadra per la Virtus, gli applausi comunque del pubblico di casa per Derrick Olston Jr. che ha provato la super giocata spettacolare, ma il ferro gliel'ha negata. 7:38 all'intervallo lungo, Virtus che ha dato una prima accelerata, una prima sgassata sul finire del primo quarto e su quella ha costruito questo più 13 maturato finora. Iroegbu, palleggio, arresto, finta, poi conclusione cortissima, rimbalzo Niang, apertura per Iago, quella Iago che si butta dentro, perde però palla anche per il controllo di Stewart che poi riceve da Iroegbu e la schiacciata, Stewart la inchioda in contropiede, bell'azione considerando anche la difesa Virtus che aveva provato a contrastarlo ma senza riuscirci. Poi la pressione dello stesso Stewart su Paiola non produce una palla recuperata ma una rimessa in favore dell'Olidata, fuori Moore, dentro Renfro con Stewart, Iroegbu, Alviti e Camua. Dall'altra parte invece panca per Paiola, rientra Luca Vildoza che va a effettuare la rimessa, primi minuti in campo insieme a Iago per Vildoza, proprio Iago che va a scambiare con Niang, lato sinistro del campo, blocco di Diarra, Iago per Niang che riceve e poi si butta dentro scaricando per Diarra, conclusione di Diarra ostacolata fallosamente dal Viti, due liberi per Diarra e praticamente bonus di Varese che è stato già ampiamente raggiunto di fatto, visto che tre falli su quattro commessi da Varese in questo quarto hanno portato la Virtus in lunetta. Anche per Alviti è il secondo fallo personale dopo Asui e Renfro, anche lui dunque a quota 2. Campo per Diouf tra poco dopo i liberi di Diarra che ha realizzato il primo, sta per concludere anche il secondo che va a segno e allora 36-23 il punteggio, torna più 13 la Virtus con Diouf adesso al posto di Aliou Diarra. La partita che per il momento è in controllo dell'Olidata senza particolari problematiche. In Camua la palla per Stewart, tripla cortissima, rimbalzo di Renfro a cui però sfugge il pallone di mano e allora rimessa per la Virtus affidata a Vildoza. 6:41 alla fine del primo tempo alla Virtus Arena e su Nettuno Bologna 1 con Levonere avanti di 13 e palla in mano. Iago supera la metà campo, la palla per Diouf, si fa vedere Niang, si muove Iago consegnato per lui, poi Niang che si apre per la ricezione, attacca il ferro, virata, chiuso, va da Vildoza che si alza per il tiro da tre, questo non prende neanche il ferro, rimbalzo di Renfro e poi Iroegbu che cerca involontariamente di fatto di rubare palla in Camua, alla fine la tiene Iroegbu che attacca il ferro, la finta, la virata, lo scarico per Renfro è consegnato per Alviti, piedi per terra per la tripla sbagliata, Iago tocca rimbalzo, Renfro tocca anche lui, sbuca però Stewart a recuperare il pallone definitivamente, palla per Alviti, ancora Iroegbu, 9 secondi per andare al tiro, Iroegbu contro Olston, palla fuori per Camua, palleggio, arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo, Diouf che controlla il pallone cadendo a terra, serve Iago che accelera, Iago fino in fondo, Iago, due punti per Iago dos Santos, più 15 Olidata, 38-23, time out per Castritis, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
4: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
0: 5:44 alla fine del primo tempo, con la Virtus che ha preso decisamente in mano le redini della partita. Dall'ultimo momento in cui Varese è stata a contatto, più o meno 21-17, e da quel momento il parziale è 17-6. Infatti, a parte la tripla di Librizzi e la schiacciata di Stewart in contropiede, Varese il canestro non l'ha più visto. Virtus molto concentrata, molto sul pezzo, molto attenta in difesa e anche sufficientemente precisa in attacco, dove sta tirando con 50% dal campo, anche a rimbalzo, 19 palloni catturati a 8. Era un dominio anche abbastanza prevedibile, perché comunque Varese non è squadra di grandi rimbalzisti, però non è affatto scontato sicuramente. Vildoza, Edwards che rientra sul parquet, Holston, Niang e Diouf per una Virtus che difende a zona 3-2 con Edwards in punta. Alviti va da Librizzi che scappa via da Diouf, poi la palla per Iloegbu contro Vildoza, 10 secondi per andare al tiro. Iloegbu ancora a sfruttare il blocco di Renfro, palla poi per Nkamoah che riceve in post basso contro Edwards, svirata di Nkamoah, due punti per il finlandese che torna a segnare e sale a quota 8 punti, che ne fanno il miglior marcatore di serata finora. Librizzi, Iloegbu con Alviti, Nkamoah e Renfro, il quintetto di Castritis. Edwards, bella palla per Niang, o meglio la buona idea, ma Niang ancora una volta non riesce a controllare il pallone. Seconda persa di serata per Saliu Niang, più o meno con le stesse dinamiche, sempre con un bel passaggio di un compagno non controllato a dovere. Iloegbu alla metà esatta del secondo quarto, scambia con Alviti, ancora Iloegbu, lato sinistro del campo, insiste Iloegbu in palleggio chiuso da Vildoza, palla fuori per Nkamoah che si alza per il tiro, da tre punti, sbagliato rimbalzo di Holston che recupera il pallone ed è già dall'altra parte ad accelerare. Eurostep di Holston che con quelle leve lunghe può muoversi come gli pare nell'area avversaria, e così fa due punti per Holston, tre per Iloegbu dall'altra parte a trovare la tripla. L'open job Metis che ha chiaramente bisogno di alzare le percentuali nel tiro da tre per avere una chance di rientrare. Edwards lato sinistro del campo, pronto il blocco di Diouf, Edwards palleggio, arresto, tiro, errore, rimbalzo, Holston recupera il pallone, poi l'arresto nel cuore dell'area, non tira, va da Edwards, fuori per Vildoza, ancora Edwards che attacca Iloegbu, va in angolo da Holston per la tripla, sbagliata anche questa, rimbalzo di Niang e poi la palla per Diouf che trova due punti e sono altri due per Diouf che sale a quota 4, ma ancora una volta rimbalzi di attacco per la Virtus e poi li sfrutta, e li sfrutta a dovere Librizzi contro Holston, fallo del 21 che lascia il parquet sostituito da Hackett, fuori anche Niang, dentro Jallob. Con Edwards, Vildoza e Diouf, Jallov che va in marcatura su Nkamoah, Edwards invece segue Librizzi e Hackett prende Alviti almeno in partenza, poi vediamo come si sviluppa la difesa su questo attacco di Varese nelle mani di Iloegbu, 10 secondi per andare al tiro, ancora Iloegbu contro Jallov, si va da Librizzi in angolo per una tripla segnata con fallo annesso di Carson Edwards. Primo fallo di Edwards e gioco potenziale da 4 punti per Matteo Librizzi che trova la seconda tripla della sua serata. Vediamo se questo è un canestro che mette definitivamente il ritmo partita Varese, mentre Castritis ha qualcosa da dire all'arbitro, con Edwards che vuole sentire e Hackett gli dice di mantenere la calma questa fase. Prova a perorare la propria casa, la causa Edwards con Rossi, ma ovviamente decisione già abbondantemente presa. Librizzi non è a realizzare il libero aggiuntivo E allora meno 10 Varese, 4-2-3-2-3-37 alla fine del primo tempo. Vildoza si va da Hackett, lato sinistro del parquet, palla per Edwards, marcato da Librizzi. Edwards, palleggio, arresto, tiro in faccia a Librizzi, sbagliato, in controtempo giallo, va allora in rimbalzo di Loegbu. Renfro contropiede al Viti per la tripla in transizione a segno di Varese, 7-0 di parziale in un amen, ed è tempo di time out per Nenad Jakovlevic a 3:20 dalla fine del primo tempo. Time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Alla fine del primo tempo, e il mini break di Varese ha permesso all'Open Job Metis di rimettere in discussione un po' di certezze virtussine. È arrivata a più 14 la Virtus ed evidentemente di vario dimezzato dalle giocate di Librizzi e di Alviti. Si riparte con Vildoza, Edwards, Hackett, Giallo e Diouf da una parte, Iro Egbu, Librizzi con Alviti, Camua e Renfro dall'altra. Vildoza supera la metà campo, si palleggia però sui piedi e rischia seriamente l'infrazione di 8 secondi. Ancora Vildoza e infrazione di 8 secondi per Vildoza, che vorrebbe l'intervento degli arbitri per un'infrazione di piede da parte di Loegbu. No, gli arbitri non sono di questo avviso e alla fine l'infrazione di 8 secondi è arrivata comunque, e palla persa dalla Virtus con Varese che comunque può tornare in attacco con 14 secondi a disposizione, che ora sono 7. Librizzi gioca 2 con Renfro in post basso, Renfro fuori per Iloegbu, 3 secondi, 2 secondi, Iloegbu da 3 è forzato e sbagliato, rimbalzo di Hackett che recupera il pallone, contropiede con Giallov che in salto va a servire Edwards, fuori per Hackett, non ha Vildoza. Hackett ce l'ha adesso Vildoza, lato sinistro del campo, poi Diouf in post basso, palla per Giallov, chiuso Giallov, semigancio sbagliato, palla lunga Edwards, ci arriva prima di tutti, fuori per Hackett, tripla sbagliata, rimbalzo Alviti e possesso per Varese. 2:34 alla fine del primo tempo, Camua in palleggio, ancora Camua, consegnato per Iloegbu che si butta dentro con coraggio. Iloegbu non trova il canestro ma subisce il fallo di Hackett, secondo fallo per Hackett, 2 liberi per Iloegbu. Bonus già raggiunto dalla Virtus, ma non sarebbe cambiato nulla vista la dinamica dell'azione. Primo giocatore Virtus ad arrivare a 4-2 falli, Hackett. Come detto, entrambe le squadre in bonus, c'è un timeout a testa per i due allenatori. Approfittiamo per un rapido aggiornamento dagli altri campi. Trento avanti di 1 a Milano, con Milano chiusura di primo tempo, intervallo con Tortona avanti di 4 a Venezia, Trieste sotto di 6 a Cremona in dirittura d'arrivo della prima frazione, Reggio invece sotto di 7 a Treviso a metà del secondo quarto, poi Luca Giardini e Alessio Torri nell'intervallo. Per tutti gli aggiornamenti completi al termine dei primi 20 minuti dai campi, 1-2 per Iloegbu. E allora 4-2-3-6 il punteggio per la Virtus, che torna in attacco con Vildoza che attacca il ferro con decisione. Vildoza qui, la difesa di Varese inesistente, ne approfitta Vildoza per andare a segnare 2 punti e salire a quota 8. Camua consegnato per Iloegbu, marcato da Vildoza. Ancora Iloegbu in palleggio, Vildoza prova a rubargli il pallone, non ci riesce, 7 secondi per andare al tiro. Iloegbu, palla per Camua che controlla, tripla sbagliata, rimbalzo di Alviti, palla per Renfro, no, perché c'è Diouf che la tocca e poi Hackett che non riesce a controllare il pallone. E allora si resta lì nella metà campo virtussina, fuori Renfro, dentro Moore, fuori Hackett, dentro Alston. Due cambi dunque da una parte e dall'altra, un cambio da una parte e dall'altra. 1:49 da giocare per andare negli spogliatoi. 12 secondi per l'attacco varesino. Alviti che riceve la rimessa, si butta dentro Alviti, semicalcio sbagliato e rimbalzo di Uff. Apertura per Vildoza, 100 secondi adesso per chiudere il primo tempo. Vildoza, palleggio assistito dell'argentino, perso dalla difesa. Vildoza allora da tre, sbaglia, rimbalzo di Alviti con la palla poi in qualche modo recuperata da Ncamua, che però per servire un compagno finisce per buttarla direttamente fuori. E allora resta il possesso per la Virtus con 14 secondi per andare al tiro a 1:29 dalla fine del primo tempo. Vildoza, la palla per Edwards, marcato da Librizzi, blocco di Diouf. Edwards, bel taglio di Holston che però non controlla il pallone. Ancora una volta una bella palla di Edwards non controllata dal compagno e palla persa dalla Virtus, che ha sicuramente in questo secondo quarto, in questa seconda parte del secondo quarto, rallentato e non poco. Iroegbu in palleggio contro Vildoza, attacca Iroegbu fino in fondo e sbaglia però da sotto. Clamoroso errore di Iroegbu, che si è trovato un'autostrada davanti ma ha sbagliato il layup. Rimbalzo Virtus, Holston, fischio degli arbitri, fallo Librizzi su Jallov e secondo fallo per Librizzi. E brutto errore di Iroegbu, questo poteva dare, riportare Varese sotto di 6. Fuori Vildoza, dentro Iago per Jakovlevic, mentre Jallov va in lunetta con due liberi per il secondo fallo di Librizzi. Due falli al Viti, due falli a Sui, due Librizzi, due Renfro. Dall'altra parte invece solo Hackett a quota due falli. Primo libero per Jallov, sbagliato. Resta dunque ancora 0 punti il tedesco, che ha un'altra opportunità e sbaglia anche questa. Rimbalzo Moore, apertura per Ncamua contro Jallov. Ncamua lo attacca, bellissimo canestro Ncamua, bellissimo. Un'apertura di braccio a evitare qualunque tipo di intervento degli avversari e poi ad appoggiare il pallone al tabellone. Meno 6 Varese. Iago, 45 secondi per chiudere il primo tempo. Iago ancora in palleggio, palla per Edwards, fuori per Iago, 10 secondi per andare al tiro. Blocco di Jallov, Iago dentro per Diouf, in ritardo Ncamua e schiacciata di Diouf, più 8 lidata, 30 secondi per chiudere il primo tempo. Iroegbu in palleggio, attacca Iago, attacca anche Diouf, sbaglia ancora da sotto Iroegbu e il rimbalzo di Iago, 18 secondi per chiudere il primo tempo. Iago contro Alviti, Iago che palleggia aspettando, ovviamente facendo scorrere il cronometro. 7 secondi per andare al tiro. Iago accelera, lo scarico in angolo per Edwards, la tripla di Carson Edwards a 3 secondi dalla fine sulla giocata di Iago dos Santos. E il canestro pesante di Edwards, il primo della sua serata, dopo al settimo tentativo, trova i primi punti Carson Edwards, e sono punti pesanti per provare a cambiare un po' questo finale di primo tempo, tenendo conto anche del fatto che Varese si era riavvicinata, ha avuto anche le occasioni per riavvicinarsi. 3 secondi alla fine, time out di Castritis, quindi restiamo naturalmente qui al Virtus Arena per il racconto di questi ultimi secondi dopo il time out chiamato dal coach Varesino, che vuole ovviamente avere a disposizione l'ultimo tiro del primo tempo e vuole naturalmente averlo preparato anche a dovere. Campo per Achele, per la Virtus ovviamente a gestire difensivamente l'ultimo possesso. Paiola, Holston, Nyang, Achele, Jallov è il quintetto con cui sceglie di giocarsela Jakovlevic in questo finalissimo di primo tempo. 3 secondi, Librizzi scambia con Stewart, si prende lui il tiro da metà campo, non va. E allora primo tempo in archivio con l'Olidata avanti 49-38. Ci sono 8 punti per Vildoza e per Holston Junior, ci sono 10 punti invece per Ncamua dall'altra parte. La linea alla regia di Nettuno Bologna 1, tra poco l'intervallo con Alessio Torri e Luca Giardini, state con noi.
7: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
8: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
7: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
8: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
13: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
14: Nuovamente in diretta dalla Virtus Arena, half time di questo Virtus solidato per Giometti Svarese. Ben ritrovati da Alessio Torri
15: e da Luca Giardini, buonasera.
14: Primo tempo appannaggio delle Vunere in questa classica del nostro basket, che vale per la Virtus nulla in termini di classifica, essendo già validata prima. Per Varese invece vale una postazione playoff da conquistare, una gara che andiamo ora anche a cercare di capire nei dettagli tattici, nonostante il ritmo sia stato per lunghi minuti quello di Precision, soprattutto difensivamente Varese ha avuto un approccio molto soft. Dalla parte opposta buone cose dopo il rientro di Paiola a livello di iniziative, ma molte situazioni anche dettate dalla casualità. Insomma, una Virtus che è riuscita, grazie a Momo Diouf, Carson Edwards e Olson Junior, a trovare le cose migliori, ma complessivamente una gara al momento non troppo incisiva. Sempre avanti bianconeri, 19 minuti e 20 secondi sui 20 giocati, mai avanti Varese, che è stata anche sotto di 15 lunghezze, riuscendo ad accorciare leggermente prima dell'intervallo lungo. Luca, andiamo velocemente a analizzare questo primo tempo, perché poi il tema è capire al momento la classifica virtuale e quindi il tabellone playoff come si potrebbe sviscerare. Primo tempo che ha mostrato qualche cosa a sprazzi dopo il rientro di Paiola, ancora a mio modo di vedere poco continuo l'approccio di Carson Edwards. Varese dalla parte opposta ha dato l'impressione, soprattutto difensivamente, di non essere esattamente nella serata migliore.
15: Sì, Varese che in questa partita alla Virtus Arena si gioca tutto in una notte, possiamo dire l'ultima notte della regular season, perché per tornare ai playoff, che alla squadra lombarda mancano dall'annata 2017-2018, è necessaria una vittoria qui sul parquet dei campioni d'Italia, vittoria che al momento è decisamente lontano, anche più di quanto questo 49-38 con cui le due squadre si sono recate negli spogliatoi stia dicendo, perché è stata una Virtus che ha approcciato decisamente meglio la partita, una Virtus che ha saputo sfruttare qualsiasi disattenzione della difesa varesina, soprattutto non concedendo punti nei primi minuti del primo quarto. Poi ha preso un controllo ampiamente in doppia cifra ed è riuscito a mantenerlo fin qui, nonostante, come avevi ben ricordato, un Edwards che questa sera si è sbloccato soltanto nei secondi finali del secondo periodo, mettendo una tripla dall'angolo su scarico di Iago Dos Santos un po' in emergenza. E nonostante un po' appunto il mancato contributo del suo go-to guy, la Virtus ha trovato risposte da gli italiani, mi verrebbe da dire Francesco Ferrari, che magari non ha i piedi più veloci del mondo in, per quanto riguarda la fase difensiva, ma in attacco ha un pregio che in questa pallacanestro moderna non è da sottovalutare, ovvero sa sempre apportare il suo contributo ed è sempre nel posto giusto al momento giusto, e ha avuto un impatto molto positivo nel primo quarto, così come l'ha avuto in tutto il primo tempo Daniel Hackett, che ci ha pensato sì con due triple delle sue per indirizzare il primo quarto, che è terminato con 27 punti prodotti per le Vunere, poi con il carisma nel secondo quarto. Basti pensare che quando Varese aveva tentato di riavvicinarsi, c'era Luca Vildoza che era stato protagonista di un'infrazione di 8 secondi, era stato protagonista di una reazione nervosa nei confronti degli arbitri. Indovinate un po' chi è stato colui che ha calmato il play argentino che rientrava quest'oggi? Proprio Daniel Hackett, il leader carismatico e giocatore più esperto delle Vunere. Se posso, le due squadre stanno tirando la stessa mole di tiri in questi primi 20 minuti, la differenza la sta facendo il numero di tiri liberi che si sono presi. La Virtus è riuscita a guadagnarsi 16 viaggi dalla linea della carità realizzandone 12, mentre Varese meno della metà, perché ne ha tentati 7 realizzandone soltanto 4.
14: Sì, un primo tempo divisibile tra prima e seconda frazione, con una prima frazione ad appannaggio della Virtus come ritmo. Nel secondo quarto Lopez Ometis ha aumentato da questo punto di vista il proprio pace, utilizzando molto di più l'arco, cosa che nella prima frazione aveva fatto poco, e il mini recupero effettuato, ottenuto nel finale, nasce in gran parte anche dalla maggiore efficacia dei 6,75. Una Virtus che al momento ha trovato, dal punto di vista individuale, dicevamo cose buone da Juf, da Edwards, ma nel finale è da Austin Junior. Però anche importante cercare di capire e di leggere l'utilizzo di Coach Jakovlević per la prima volta con tutto il backcourt a disposizione su in ottica playoff, e quindi notiamo un buon minutaggio per Vildoza, che evidentemente deve prendere ritmo, un buon minutaggio di Hackett, leggermente meglio invece l'utilizzo sia per quanto Iago che per quanto riguarda Paiola. Potrebbe essere una mini indicazione, anche se presa molto con le molle, su ciò che a livello di centrocampo potrebbero essere gli equilibri di Jakovlević in post season. Luca, però ti coinvolgo perché abbiamo anticipato gli ascoltatori che avremmo raccontato anche al momento la classifica virtuale, quindi il virtuale tabellone playoff. Andiamo un po' a riassumere prima i risultati e poi anche la classifica virtuale.
15: Sì, allora innanzitutto partiamo con la prima posizione, che è già certa dopo la vittoria delle Vunere domenica scorsa a Sassari, quindi Virtus prima, c'è Brescia che sta sfidando proprio Sassari ed è in vantaggio per 57-35, appena iniziato il terzo quarto. Brescia vincendo con Sassari sigillerebbe il secondo posto in regular season, garantendosi il fattore campo quantomeno fino alla finale, che poi bisogna vedere dall'altra parte del tabellone chi avanza. C'è una partita molto interessante, che è quella che sta guardando Varese, ovvero Trento contro Olimpia Milano, perché qualora Trento, come in questo caso all'intervallo, riesca a prevalere su Milano ed in contemporanea ci sia una sconfitta di Varese, è Trento che riuscirebbe ad agguantare la post season e Varese che vedrebbe accumularsi gli anni che abbiamo citato essere 8 di assenza dalla fase del campionato che conta, perché Varese è alla ricerca di una vittoria per avere la matematica certezza di arrivare ai playoff, matematica per certezza che al momento non sta avendo, perché lo ricordiamo, Trento se vince è avanti, al momento sta vincendo 41-39 sull'Olimpia Milano. E poi dopo vi è un dato che al momento non interessa molto Varese, perché Varese deve appunto vincere per arrivare in post season, ma c'è un Trieste-Cremona che sta andando ad appannaggio degli ospiti, in questo caso Cremona, all'intervallo per 44-53. Qualora Varese riuscisse a ribaltare il risultato qui alla Virtus Arena e il risultato a Trieste rimanga questo, Varese non si qualificherebbe come ottavo, quindi renderebbe vano questa sorta di antipasto di playoff tra la testa di 6 numero 1 e 8 che sembriamo star vedere qui alla Virtus Arena, ma si qualificherebbe addirittura come settima e ottava diventerebbe Trieste. Quarta invece è Venezia, che è certa del suo risultato e non dovrebbe cambiarlo, così come la Reggiana, che è però sotto di 10-3 all'intervallo, mentre invece l'abbiamo appena citata Venezia è sotto di 4 punti, 38-42 in casa contro Tortona, un'altra squadra che ambisce la post-season.
14: Quindi in questo momento sarebbe, per quanto riguarda i colori bianconeri, un Virtus Trento, esatto, in questo istante in un quarto di finale, un eventuale semifinale invece avrebbe, andando con le teste di serie, Venezia come parte del tabellone. È chiaro che però, come dicevi tu Luca, c'è ancora l'incognita che può switchare la posizione di Trento Varese. Reggio Emilia la darei sesta quasi come certa, perché,
15: sì, sì, è certa,
14: perché Reggio Emilia di fatto non ha maggior ragione, con Tortona che sta vincendo a Venezia non può cambiare nulla, e quindi sarebbe un Olimpia Milano Reggio Emilia croccantissimo come quarto di finale playoff, forse il più interessante dal punto di vista tattico.
15: Beh, sicuramente, perché Reggio Emilia è data dai principali bookmakers come la mina vagante di questi playoff, e sicuramente Poeta, guardando un attimo la classifica, dice non sono poi così tanto felice di beccarla io, soprattutto al primo turno, la mina vagante di questi playoff. E come tutti si aspettano, la grande finale scudetto potrebbe tornare a essere, dopo a un anno di distanza, Virtus Olimpia Milano, che guardando sulla carta i roster, lunghezza, esperienza, caratura dei giocatori, sono le due squadre che parteciperanno, hanno partecipato e parteciperanno all'Eurolega anche la prossima stagione. A mio modo di vedere sarà sì questa finale, quanto più queste due squadre nei quarti di finale e nelle semifinali riusciranno a preservare le energie, quindi sarà già un bel test per l'Olimpia contro Reggio Emilia.
14: 10 secondi, l'altro quarto al momento sarebbe Brescia-Trieste, 10 secondi.
15: Esattamente. Brescia-Trieste con i vice campioni Italia, che in questo caso su Trieste direi partirebbero ampiamente favoriti.
14: Grazie Luca Giardini.
15: Grazie, a dopo.
14: Un ringraziamento anche da parte mia per essere stati con noi in questo half time. Ora la linea porto alla regia, poi tutti sul treno per il secondo tempo con Dario Ronzulli per Virtus Olidata o peggio Metis Varese. A dopo.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
16: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
17: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
18: Ci vediamo in centro?
19: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
18: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
19: Ah già, quello in via Carbonara.
18: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
19: E la ZTL mi arrestano?
18: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
20: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Nuovamente collegati con la Virtus Arena, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, secondo tempo del match tra Olidata e Open Job Metis, 49-38 per la Virtus dopo i primi 20 minuti di gioco. Con questi risultati, come raccontavano anche Alessio Torri e Luca Giardini nel corso dell'intervallo, questo risultato più la vittoria di Trento con Milano sarebbe Virtus Trento il quarto di finale playoff. È chiaro che le notizie che arrivano dalla città trentina portano e spingono Varese a cambiare volto nella ripresa, perché solo con una vittoria Varese sarebbe certa di fare i playoff indipendentemente dal risultato poi maturato a Trento, considerando poi che Trieste sta perdendo con Cremona. Per Varese ci sarebbe anche la possibilità di finire settima nel caso in cui dovesse ribaltare un risultato che però è frutto e figlio di un primo tempo giocato molto bene dalla Virtus. Passaggio a vuoto c'è stato nel secondo quarto, ma subito rimesso a posto dalle Bonere, che ripartono con Paiola, Edwards, Jalov, Niang e Diouf in difesa, però, perché il primo possesso è di Varese. Stewart, Iroegbu, Renfro, Camoa e Alviti. Iroegbu marcato da Vildoza, pronto il blocco di Renfro. Iroegbu che riapre per Camoa, che ha tanto spazio per prendersi la tripla. In ritardo Niang, che è andato dentro per dare una mano, ma ha lasciato libero di fatto uno dei migliori tiratori di Varese. Meno 8, dunque open job Metis. Jalov, lato sinistro del parquet, si va da Niang, spalla canestro contro Camoa. Niang ancora, Niang che insiste, attende l'arrivo di Edwards, consigliato per lui. Edwards si prende il tiro da tre punti, lo sbaglia, tocca Diouf all'imbalzo, palla vagante, la recupera Iroegbu che spinge sull'acceleratore, contropiede poi con Camoa e altro bel canestro in estensione col braccio destro. Camoa, 5 di fila per il finlandese e 6 da recuperare per Varese. Edwards cerca il taglio di Niang, trova il piede ancora di Camoa, palla fuori e possesso per la Virtus, visto che l'ultimo tocco è stato proprio del finlandese. 15 secondi per andare al tiro a disposizione della Virtus con la rimessa affidata a Momo Diouf sotto il canestro varesino, proprio di fronte alla nostra postazione. La palla per Paiola, marcato dal Viti. Paiola ancora, palla fuori per Jalov, non vorrebbe Diouf, non ce l'ha. Jalov allora si butta dentro, stoppato da Renfro, palla vagante, la recupera poi Stewart che cerca il Viti, di testa il Viti a servire Paiola. Palla per Edwards da tre e azione abbastanza comica, perché Iroegbu ha servito al Viti ma direttamente sulla testa, la palla persa, poi ha generato la tripla di Carson Edwards. Iroegbu dall'altra parte, tripla, segno e fallo di Paiola e altro gioco potenziale da 4 punti per Varese. Nel primo tempo l'aveva fatto Librizzi con Edwards, qui invece lo fa Iroegbu con Paiola. Secondo fallo per Alessandro Paiola, primo di squadra in questo quarto per la Virtus. 8:34 alla fine del terzo quarto con Iroegbu che realizza anche il libero aggiuntivo e meno 5 Varese. È iniziato benissimo questo secondo tempo. Paiola a superare la metà campo, pressato proprio da Iroegbu, palla per Jalov, lato destro del parquet, fuori ancora per Paiola, si avvicina Niang per portare il blocco. Paiola che insiste, Paiola va da Niang, chiuso da Renfro, fischio degli arbitri, fallo di Renfro ed è il terzo per l'ex giocatore di Sassari. Questa non è una buona notizia sicuramente per Castritis, che non ha rotazioni amplissime soprattutto sotto canestro. Paiola, 10 secondi per andare al tiro, ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf, dentro marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Varese ed Edwards punisce con la tripla, terza tripla di serata per Carson Edwards, seconda tripla di questa ripresa per lui e più 8 per l'Olidata. Renfro, palla per Iroegbu, ancora Iroegbu, si alza ancora per un altro tiro da tre, ancora a bucare la retina. Paiola ha alzato il braccio ma non è bastato, nemmeno 5 ancora. Iroegbu, palla fuori per Iroegbu su Edwards, palla fuori per Paiola, poi Niang, poi Jalov in angolo, preso dal Viti, fuori da Paiola, 10 secondi per andare al tiro, blocco di Diouf. Paiola ancora che si butta dentro, scarico in angolo per Edwards, liberissimo per un'altra tripla, questa sbagliata, Jalov che va a recuperare l'imbalzo in attacco, sfiora anche il canestro ma subisce comunque il fallo ed è il quarto fallo di Renfro, quarto fallo di Nate Renfro. E questo sì che cambia le cose per Sassari. Quinto fallo per Renfro, dentro a Sui. E allora con Camoa che giocherà da 5. Mentre Karim Jalov, che ha fatto forse la prima cosa significativa della sua partita, va in lunetta per completare l'opera, realizzando il primo libero e riportando la Virtus sopra di due possessi pieni, 5-6-5-0. Sbaglia il libero ma poi c'è Diouf da solo a realizzare il tap-in, e alla fine va bene così, 1-2 di Jalov, ma 2 punti di Diouf e più 8 li data al Viti. Vada Nkamua contro Diouf, Nkamua l'arresto nel cuore dell'area, 2 punti per Nkamua che in attacco è prima di Dio, è arrivato a quota 17, in difesa lascia un po' a desiderare. Jalov, palla fuori per Paiola, dentro per Diouf, preso da Stewart. Diouf allora in un mismatch che prova a sfruttare cercando Jalov, sbaglia completamente la misura del passaggio, palla recuperata da Stewart, contropiede con Alviti, scarico per Assui, 2 punti per Assui in contropiede e Varese a meno 4 e poi la Virtus butta via il pallone sulla rimessa. Jalov e Paiola non si intendono e palla persa dalla Olidata. 6:43 alla fine del terzo quarto. Bisogna asciugare il pallone prima di proseguire con l'attacco di Varese che avrà 14 secondi a disposizione dopo la rimessa affidata a Iroegbu. Si può ripartire con ancora Iroegbu che è scambiato con Nkamua, lato destro del campo ancora per Iroegbu che prova a sfuggire a Paiola, contro Jalov, Iroegbu l'arresto, la virata, lo scarico per Nkamua. Beh, passi clamorosi di Nkamua non avvisati dagli arbitri, prende il tiro il finlandese, lo sbaglia, Assui al rimbalzo, fuori per Nkamua, ribaltamento per Iroegbu contro Edwards, Iroegbu da 3 punti cortissimo, rimbalzo lungo di Carson Edwards, solo Soletto a gestire il pallone già dall'altra parte, pressato da Assui, ancora Edwards che si butta dentro, lo scarico in angolo, fuori la palla per Paiola, tripla sbagliata Diouf, ancora rimbalzo in attacco con la Virtus che fa la voce grossa ancora una volta con Diouf, palla per Paiola che deve uscire da quel angolo infernale, scarico per Niang, fallo di Assui, 2 liberi per Niang che era andato su per schiacciare, ma anche Assui è andato su per stoppare, ma commettendo fallo, ed è il terzo per Assui. Fuori Roegbu, dentro Librizzi, e qui deve inventarsi qualcosa Castritis, perché a Renfro con 4 falli, a Sui con 3. Infatti il pacchetto lunghi condizionato e non poco dai falli. Passata la paura, perché sul meno 4 Varese ha avuto un paio di possessi per andare al meno 1, Niang in lunetta a riportare a più 5 la Virtus, fate anche più 6 con il 2-2 di Saliu Niang. 6-0-5-4 per l'Olidata, 5-54 alla fine del terzo quarto. Stewart a superare la metà campo, palla per Alviti, ancora Stewart in palleggio contro Paiola, fischio degli arbitri, interrompere l'attacco di Varese per un fallo della difesa, il fallo di Jalov, qualcosa da ridire anche con Alviti e con gli arbitri. E il primo fallo personale per Jalov, Paiola e Hackett con i 2 falli, poi tanti giocatori a quota 1 per le Vunere, secondo fallo di squadra per la Virtus, ha un fallo da spendere invece ancora Varese. Nkamua va da Stewart, palla poi per Alviti, lato destro del campo, gioca 2 di Alviti con Nkamua che va a schiacciare in ritardo la difesa Virtus, è schiacciata dal finlandese, nuovo meno 4, sono 19 per Nkamua. Edwards a superare la metà campo, ancora Edwards, l'ha doppiato, palla dentro per Diouf, chiuso da Assui, ma è più bravo Diouf in mezzo anche a una serva di braccia che nel frattempo si era fatta vedere lì sotto. 2 punti per Momo Diouf, doppia cifra per lui, primo giocatore Virtus ad arrivare a quota 10 questa sera. Stewart attacca il ferro, fallo di Diouf e 2 liberi per Stewart sulla penetrazione del numero 1 dell'Open Job Metis, il fallo del 35 bianconero, il secondo per lui. Fuori Diouf, dentro Diarra, e 0-8 alla fine della terza frazione. Terza frazione decisamente di marca biancorossa fino a questo momento, anche se l'Olidata resta avanti. Un po' di riposo per Nkamua, dentro la Durner per Varese che non ha utilizzato né Via né Bergamin, dall'altra parte invece in campo tutti, Achele per 3 secondi alla fine del primo tempo. Stewart in lunetta, dentro il secondo. E allora 6-2-5-7 il punteggio per la Virtus, che torna dunque a più 5 alla metà del terzo quarto. Palla di Paiola per Niang, sbagliata però, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra, è schiacciata di Aliu Diarra in contropiede. 4:49 alla fine del terzo quarto, più 7 Olidata, time out Castritis, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Aereo, dove osano le aquile.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
23: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
0: La stoppata di Jallov e Danny Stewart, che non sta giocando una gran partita fino a questo momento, fermo a 3 punti, 0 su 4 da 3, ma soprattutto quella stoppata è troppo facile per Jallov, e poi da lì il contropiede che ha permesso a Diarra di andare a schiacciare il più 7, che cambia sicuramente non poco l'andamento di questo quarto per la Virtus. Terzo quarto un po' di difficoltà, devo dire, sicuramente meno brillanti rispetto alla prima frazione, ma comunque sempre avanti nel punteggio. Rientra anche Amuai, è durato pochissimo il suo riposo in panchina per Varese, in campo anche Stewart, Librizzi, Alviti e Assui. Stewart, palla per Librizzi, lato sinistro del campo. Librizzi scappa via, va in angolo da Alviti che temporeggia, poi si prende il tiro sbagliato e non di poco, prende la parte esterna del tabellone di fatto, e poi rimbalzo di Diarra, palla per Edwards in campo con Paiola, Niang e Jallov. Edwards ancora, palla per Paiola, marcato da Stewart. Paiola ancora che insiste nel palleggio, poi Jallov vuole Diarra in post basso contro un Camois, ancora Diarra l'uno contro uno, fuori per Jallov che non tira da tre, si butta dentro. Jallov, ha ragione lui, e trova il canestro. Karim Jallov, primo canestro della serata per lui dal campo, 3 punti per il tedesco e più 9 Olidata, 6-6-5-7. Palla per Stewart, Nkamua prende, tira da 3, cortissimo rimbalzo Edwards a recuperare il pallone, 3-50 alla fine del terzo quarto. Niang dovrebbe riaprire per Jallov, lo fa con un po' di ritardo, e allora Jallov non può tirare, va da Diarra, bella palla di Diarra per il taglio di Jallov, è tornata a giocare la Virtus, è tornata anche in attacco a farsi vedere con maggiore lucidità, a trovare canestri, e più 11 per le Bunere. Librizzi, fallo di Paiola e il terzo per Paio. È il terzo fallo personale per Paiola, doppio cambio per Jakovlevic, fuori proprio Paiola e Jallov, dentro Iago e Hackett con Edwards, Niang e Diarra a completare il quintetto. Fuori Alviti, tanto per Varese, con Librizzi che gestisce il possesso, la palla dentro per Nkamua, ribaltamento in angolo per Sui, tripla sbagliata e rimbalzo di Arra, è rientrato di Loegbu al posto di Alviti, abbassando il quintetto dunque Castritis. Iago, palla per Edwards contro il Loegbu, Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett, 3-0-5 alla fine, ha riallungato l'Olidata, 7-1-5-7, time out ancora per Varese, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
4: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
22: Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: 3-0-5 alla fine del terzo quarto, un terzo quarto che Varese aveva approcciato sicuramente meglio nell'olidata, poi però le cose sono decisamente cambiate.

Camoa 2.47 alla fine del terzo quarto, meno 12 Varese. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Ancora Iago, palleggio assistito. Iago dato destro del parquet, va da Hackett, fuori ancora per Iago, manda via Nyang, vuole il blocco di Diarra. Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima, è la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla. Daniel Hackett, seconda tripla di fila. Camoa dall'altra parte sbaglia, ma c'è il fallo di Diarra che frana addosso al finlandese e regala tre liberi a Varese. Secondo fallo per Diarra, 3 su 4 all'arco per Daniel Hackett. Le ultime due proprio fotocopia, sempre con tanto spazio davanti, sfruttato a dovere da Daniel Hackett. Adesso fuori Edwards, dentro Derrick Colston Jr. con Iago, Hackett, Nyang e Diarra. Sul parquet, primo dei tre liberi a disposizione di Camoa, che è arrivato a quota 22. Anche due liberi ancora a disposizione, segna anche il secondo Camoa, che dopo questa prestazione sarà nettamente il miglior marcatore dei suoi. Ne ha fatti 28 contro Sassari a inizio campionato. Camoa adesso è a quota 24 sul 7-4-6-2 Virtus, 2-0-5 alla fine del terzo quarto. Iago alza la parabola, sbaglia, Diarra lotta rimbalzo, Stewart però recupera il pallone. Camoa allora a gestire il pallone nelle mani di Iroegbu, fuori per Stewart, ancora Iroegbu che attacca Hackett, attacca anche il ferro, arriva Diarra a stoppare tutto, ma Stewart recupera il pallone, trova due punti e meno 10 Varese, 1-45 alla fine del terzo quarto, qui dalla Virtus Arena su Nettuno Bologna 1. Iago in palleggio, zona 2-3 per Varese. Iago ancora, ribalta per Hackett, poi Nyang in post alto, fuori per Olson, piedi per terra per la tripla, il suo tiro lo sbaglia, lotta di Arrani, rimbalzo, Camoa tocca il pallone, Nyang lo recupera, fuori per Iago che prende, tira da tre, cortissimo di Arrani, ancora rimbalzo in attacco, palla per Iago che si butta dentro, sbaglia la conclusione ma subisce il fallo che lo manda in lunetta per due liberi e poi anche una sorta di richiamo a Diarra su un movimento fatto non bene dal maliano, secondo Iago, che ha adesso due liberi per rimpinguare il proprio bottino, fin qui abbastanza scarno, tre punti appena per Iago. C'è da dire che sono andati a segno tutti quelli che hanno giocato, escludiamo Achele che ha giocato 3 secondi in un possesso difensivo, quindi di fatto tutti quelli che hanno giocato, che hanno attaccato, hanno trovato il canestro stasera. Primo libero segno per Iago, altro libero, dentro anche il secondo, più 12 per la Virtus, 1.22 per chiudere il terzo quarto. Librizzi a superare la metà campo, Librizzi ancora, palla dentro per Camoa, Diarra ancora a stopparlo, ma la stoppata è irregolare, dicono gli arbitri. Stoppata di Diarra irregolare, dicono gli arbitri. Vediamo se Jakovlevic sceglie di chiamare challenge. Sì, chiama challenge. Ci ha pensato un po' il coach serbo, ma alla fine ha chiamato challenge per rivedere questa azione. A 1.13 dalla fine del terzo quarto, con gli arbitri adesso al monitor che andranno a valutare se la stoppata di Aliu Diarra è da considerarsi buona o meno sulla conclusione di Camoa, che potrebbe riportare Varese a meno 10. Nel frattempo aggiornamento dagli altri campi, Trento avanti di 14 su Milano all'inizio del quarto periodo, e quindi Trento che sarebbe ottava con questa combinazione di risultati. Trieste è sotto il 10 con Cremona, ma con Varese che perde non è in pericolo.

0: Il settimo posto, Reggio è sotto di 11 a Treviso e così di fatto chiuderebbe sesta. Tortona sotto di 9 a Venezia, che ha decisamente cambiato marcia nel secondo tempo, e infine la lotta per il secondo posto, detto di Milano, che è sotto di 14 a Trento, la segnalare Brescia che è comodamente avanti con Sassari, quindi va configurando un tabellone con Virtus Trento e Venezia Tortona da una parte, Brescia Trieste e Milano Reggio dall'altra. Ma aspettiamo ancora l'ultimo quarto di gioco, mentre gli arbitri sono ancora al monitor per una valutazione sulla stoppata di Iera, che è veramente al limite. Quindi confermata la decisione iniziale, quindi stoppata irregolare, canestro per Camoa, che sale a quota 26, si riaccomoda in panchina sostituito dalla Durner. L'attacco Virtus adesso di Arra, fuori per Hackett, fuori per Olson, piedi per terra per la tripla sbagliata, lotta rimbalzo, l'ultimo tocco di Assui e rimessa per la Virtus. 58 secondi, 7 decimi per chiudere la terza frazione, 14 secondi per l'attacco virtussino in campo con Iago, Hackett, Olston, Niang e Diarra. Dall'altra parte Iloegbu, Librizzi, Stewart, Assui e la Durner. La rimessa di Diarra, si muove Niang, si muove anche Hackett, la palla per Niang, poi Hackett marcato da Librizzi, Hackett che va da Olston, lato sinistro del campo, Hackett ancora, ribalta per Iago che prende, tira da tre e sbaglia, poi Niang, rimbalzo stoppato dalla Durner sul tentativo di conclusione, palla nelle mani di Librizzi, torna in attacco allora Varese, ancora Librizzi, palleggio, arresto, scarico per la Durner che va in angolo da Stewart, fuori per Assui, fuori per Iloegbu, arresto, tiro da tre, canestro per Ike Iloegbu a 30 secondi dalla fine del terzo quarto, meno 7 per la Oben Giobbetis. Olston consegnato per Iago, marcato da Librizzi. Iago ancora in palleggio, gioca anche un po' col cronometro, 9 per l'attacco, palla per Hackett, dentro per Diarra, in ritardo Assui e Diarra va a schiacciare riportando a più 9 l'olidata, ultimo tiro del quarto per Varese, 5 secondi, Iloegbu ancora in palleggio, Iloegbu, fallo di Diarra, due liberi per Iloegbu. Due liberi per Iloegbu con la Virtus che era abbondantemente in bonus. E terzo fallo personale per Aliu Diarra, secondo giocatore Virtus ad arrivare a quota 3. Dopo Paiola. Due liberi per Iloegbu per ridare luce e speranza a Varese. Sbaglia però il primo. Iloegbu non è preciso questa sera dalla lunetta, 3 su 5 per ora per lui, e sbaglia anche il secondo, rimbalzo Hackett, allora l'ultimo tiro è di Hackett, non va, e finisce qua allora il terzo quarto di gioco, olidata avanti 78 a 69. La linea alla regia, torniamo tra pochissimo per il racconto degli ultimi 10 minuti di partita, degli ultimi 10 minuti di regular season che decideranno il tabellone finale per quanto riguarda il playoff, con la Virtus già prima e con la Virtus che scoprirà tra poco la sua avversaria, potrebbe essere anche Varese, ma Trento è largamente avanti con Milano e con questa combinazione di risultati sarebbe Virtus Trento il quarto di finale playoff. Linea alla regia, torniamo tra pochissimo.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Quarto ed ultimo periodo, la Virtus Arena è qui su Nettuno Bologna 1, 78 a 69 per l'Olidata. Varese ha 10 minuti ancora di speranza per ribaltare il risultato e respingere al mittente il tentativo di Trento di chiudere all'ottavo posto. Trento che sta vincendo con Milano e che con questo risultato che sta maturando invece qui a Bologna può andare ottava e affrontare proprio la Virtus nei playoff. Si riparte con le Monene in attacco, Iago, Holston, Hackett, Nyang e Diarra, Holston ancora, si butta dentro, la finta, la conclusione, appoggiato al tabellone, 2 punti per Derrick Holston Jr. e più 11 Olidata, 8-0-6-9, Librizzi con Stewart, Iloegbu, Renfro che ha 4 falli e Nkamua, Librizzi si prende il tiro, tutto fermo però, fischio di Hackett, su Hackett. Ed è il terzo fallo anche per Hackett, 3 falli Paiola, 3 falli Hackett, 3 falli Diarra. Dall'altra parte 4 Renfro, 3 Librizzi, 3 Assui per Varese. La rimessa in zona d'attacco per Iroegbu, va da Stewart che prende il tiro da 3, sfortunato Stewart con la palla che è sputata dal ferro, rimbalzo di Diarra, apertura per Iago, già dall'altra parte Iago ad accelerare, chiuso da Librizzi, Iago ancora allora con l'attacco a difesa schierata, Hackett. Vorrebbe Holston, non ce l'ha, e allora in palleggio Hackett, preso da Iroegbu, ribalta per Iago, 9 secondi per andare al tiro, Iago che accelera, si butta dentro, in mezzo al traffico, scarico per Diarra, finta una volta, finta due volte, la terza tira e segna Aliu Diarra. Sono 9 punti per lui e 9 minuti da giocare e 13 di vantaggio adesso per l'Olidata. Iroegbu, con coraggio Iroegbu ad appoggiare al tabellone, in mezzo al traffico, 2 punti per l'ex Valencia. E meno 11 Varese. Iago in palleggio, marcato da Librizzi, ancora Iago, blocco di Diarra, Iago fuori per Holston che si alza per il tiro da 3, sbagliato, ma c'è il fallo della difesa, il fallo è di Stewart, molto ingenuo Stewart, qui regala proprio 3 liberi a Holston che si era preso un tiro non pulito. Ma 3 tiri liberi sul secondo fallo di Stewart. Arrivato anche lui a fine ottobre come Iroegbu da Amburgo. E stasera autore di una partita non particolarmente brillante, soprattutto nel tiro da 3, 0 su 5 per lui. Fuori Librizzi, dentro al Viti a rialzare il quintetto per Castritis. Tanto Holston a realizzare il primo libero dei 3 a disposizione, doppia cifra raggiunta anche da Holston oltre che da Diouf, e poi punti molto ben distribuiti tra tutti questa sera, 9 Edwards, 9 Hackett, 9 Diarra, 8 Vildoza. Altro libero dopo aver messo a segno i primi 2 per Derrick Holston Jr., c'è anche il terzo. E allora 8-5-7-1, 8-35 adesso alla fine del match. Possesso per la Open Job Metis, Iroegbu, marcato da Hackett. Il palleggio di Iroegbu, alza la parabola per Renfro che però non riesce a controllare il pallone, si fa stoppare di fatto dal ferro. Rimbalzo Virtus, siamo già dall'altra parte, Holston attacca il Viti, Holston scarico nel traffico, alla fine la palla di Vanyang in qualche modo, fuori per Hackett, fuori per Iago, ancora Iago. Blocco di Diarra, Iago contro il Viti, Iago in palleggio, vuole Diarra, ce l'ha Diarra, bella palla, bella idea per Holston, Renfro però anticipa l'avversario e di fatto devia il pallone, 3 secondi e 9 per chiudere l'attacco, fuori Nyang e dentro al suo posto Jallov. 3 secondi e 9 come detto per l'attacco Virtus, la rimessa di Olson, si muove Hackett che riceve, mette a posto i piedi, tira e sbaglia, poi Diarra prova a lottare l'imbalzo, palla fuori con l'ultimo tocco di Diarra e la palla per Varese, sarebbero rimasti comunque 3 decimi appena a disposizione della Virtus, ma cambia il giusto Iro Egbu, detto che poi l'ultimo tocco è stato effettivamente di Diarra. Albiti, palla per Renfro, consegnato per Iro Egbu, fallo della difesa, il fallo di Iago ed è il primo fallo personale per Iago Dos Santos e anche il primo di squadra per il secondo di squadra per l'Olidata. C'è da asciugare il pallone prima di ripartire. Due falli da spendere per la Virtus, tre per Varese, tre time out per Jakovlevic, uno solo appena per Castritis. La rimessa in zona d'attacco per Varese, Renfro consegnato per Iro Egbu, pressato da Hackett, Iro Egbu preso poi da Diarra, Iro Egbu si butta dentro, tiene bene Diarra, Iro Egbu tiro da dimenticare sulla bellissima difesa di Diarra, Giallo va recuperato il rimbalzo dall'altra parte, scarico in angolo per Iago, si alza per il tiro da tre, sbagliato, rimbalzo Iro Egbu, apertura per Nkamua che supera la metà campo, quota 26 Nkamua questa serata, Iro Egbu da tre, sbaglia e rimbalzo di Arra, 17 per Iro Egbu, ma questa tripla era importante per dare un po' di fiato a Varese, invece sbagliata, rimbalzo Virtus e palla per Iago, preso da Alviti con Iro Egbu su Jallov, Iago prende spazio per attaccare Alviti, fuori per Olson che si butta dentro, Olson sguscia via, Olson sbaglia, di Arra prova a lottare, rimbalzo non basta, Renfro recupera il pallone, guida anche la transizione andando alla parte opposta del campo, si va poi da Nkamua, Nkamua ancora, fallo di Diarra, è il quarto fallo personale per Liu Diarra e liberi per Nkamua. 6:49 alla fine del match, vi ricordo che al termine della nostra diretta, al termine quindi del post partita, ci sarà uno speciale sulla primavera del Bologna che oggi con la vittoria conquistata si è presa un posto nei playoff del campionato e quindi racconteremo tutto al termine di questa diretta dalla Virtus Arena. Tanto Nkamua in lunetta con due tiri liberi, il primo a segno, il secondo no e rimbalzo di Arra. 9 su 15 per Varese dalla lunetta stasera. Hackett, palla per Paiola, fuori per Hackett, marcato da Stewart. Hackett ancora, si butta dentro, scarico fuori per Paiola che ha un po' di spazio per la tripla che non è corta perché si impenna sul primo ferro e poi scende nella retina, più 16 Olidata, 6:23 alla fine. Stewart, Renfro, finta e consegnato per il compagno, va da Librizzi, lato destro del parquet, Librizzi ancora, marcato da Diarra, Librizzi in palleggio, insistito, cambia mano, poi fuori la palla per Stewart, ma fuori direttamente la palla per Stewart e rimessa per la Virtus con rimessa per le Bunere, dico bene, con Varese che perde un altro pallone a 6 minuti e 5 secondi dalla fine del match, sotto di 16 e Varese playoff adesso li vede sempre più lontani. Olson, palleggio, arresto, tiro da 3, cortissimo, rimbalzo nelle mani di Librizzi che prova a correre in transizione, fuori per Stewart che si prende il tiro da 3 e mette la prima tripla della sua serata, anzi no, tiro da 2 punti non da 3, quindi niente tripla per Stewart che calpestava l'arco. E allora 8-8-7-4 il punteggio, 5:48 alla fine del match qui su Nettuno Bologna 1. Hackett a superare la metà campo, marcato da Stewart, si va da Diouf contro Renfro, poi Jallov preso da Nkamua, consegnato per Hackett, Hackett ancora in palleggio insistito, Hackett dentro per Diouf, fischio degli arbitri, fallo della difesa, fallo di Alviti, terzo fallo personale per Alviti, e rimessa in zona d'attacco per l'Olidata dopo il secondo fallo di squadra di Varese. Fuori Hackett con la standing ovation per il 23 bianconero. Dentro Luca Vildoza al suo posto. La rimessa di Diouf, ci vuole Librizzi, palla lunga per Paiola che la tiene nella metà campo varesina. Paiola ancora per Vildoza, va da Diouf, post basso contro Renfro. Diouf ancora, Diouf che insiste, fischio degli arbitri, altro fallo e credo di Renfro, e finisce la partita. Allora finisce la partita di Nate Renfro, 2 punti appena, 1 su 5 da 2. Quattro rimbalzi e, come detto, 5 falli a 5:22 dalla fine del match. Non certamente la miglior partita in carriera di Renfro. Campo per Assui con Stewart, Librizzi, Alviti e Nkamua. Rimessa di Diouf, con difficoltà Diouf, e alla fine infrazione di 5 secondi. Ha perso forse un tempo buono per servire Paiola in una prima circostanza e poi anche nella seconda, e poi alla fine 5 secondi inesorabili. E palla persa dalla Virtus, ne ha perse parecchie, troppe stasera. Se vogliamo andare a cercare un dato un po' più negativo, siamo a 12 palle perse per le Munere. Stewart, palla per Librizzi, solo Soletto in aria, e qui difesa Virtus imbarca e Librizzi ne approfitta per 2 punti che riportano a meno 12 Varese. 4:57 alla fine del match. Vediamo quanto ne ha l'Open Job Metis per provare a riaprire il discorso. Diouf viene fermato da Stewart in maniera irregolare, terzo fallo per Stewart e terzo fallo di squadra per quarto fallo di squadra, chiedo scusa, per Varese. Quindi bonus raggiunto, ha ancora un fallo da spendere l'Olidata con la rimessa affidata a Paiola. Palla fuori per Vildoza, 10 secondi adesso per andare al tiro, blocco di Diouf, Vildoza dietro la schiena per Paiola, dentro la palla per Jallov, in ritardo Nkamua, 2 punti per Karim Jallov e più 14 ancora per la Virtus. Altra picconata alle speranze di Varese, Nkamua però con la tripla in faccia a Diouf e sono 30 i suoi punti, 9-0-7-9, e quindi miglior prestazione stagionale per Nkamua. Holston aggredito da Alviti con la palla che termina fuori, l'ultimo tocco è di Alviti e allora possesso che resta per la Virtus con 11 secondi per andare al tiro. Fuori a Sui, dentro il Roegbu, e allora Alviti va a giocare da 4. E si cerca evidentemente le ultime carte Castritis per riaprire un po' il discorso. Holston in palleggio, Holston ancora, attacca il ferro lungo la linea di fondo, gran canestro per Derrick Holston Jr. che ne ha fatti tanti così in stagione e anche stasera. Librizzi, palla per Nkamua, consegnato ancora per Librizzi che attacca il ferro, batte Paiola, non c'è l'aiuto, sono 2 punti per Librizzi, 9-2-8-1, 3:48 alla fine. Paiola, taglio di Jallov, perso dal Viti e altri 2 punti per Jallov, sale a quota 9 e poi fischio degli arbitri per il fallo di Diouf su Nkamua. Nkamua un po' zoppicante e un po' dolorante dopo l'intervento precedente cercare di rubare palla a Holston. Adesso per Diouf è il terzo fallo personale, sta per entrare Iago al posto di Vildoza che direi a questo punto chiude la sua serata di rientro. 8 punti, 4 rimbalzi e 5 assist e un assist, chiedo scusa, nella sua partita. 3:35 alla fine, Iroegbu in palleggio contro Paiola, consegnato per Librizzi che attacca Iago, ancora Librizzi, layup sbagliato, stoppato dal ferro Librizzi, non aveva molto spazio per andare a concludere. Paiola rimbalzo, Iago in angolo, la tripla, piedi per terra, sbagliata da Jallov, tocca Holston al rimbalzo e la palla poi per Iago. Paiola che non tira, fa scorrere anche il cronometro, 8 secondi per andare al tiro. Paiola ancora in palleggio, blocco di Diouf, Paiola che insiste, va a cercare Diouf sotto canestro, Diouf si gira, conclusione allo scadere 24, sbagliata, rimbalzo di Alviti, apertura per Iloegbu, ultimi 3 minuti di partita, Iloegbu ancora si butta dentro, arriva in ritardo Diouf, 2 punti per Iloegbu, degno compare di Nkamwa che è arrivato a quota 30, Iloegbu a 19, sono loro due di fatto con spruzzate di Librizzi che hanno dato qualche chance a Varese, adesso il fallo di Stewart su Holston a mandare in lunetta Derrick Holston Junior sul 94-83, fuori giallo dentro Ferrari per la Virtus, primi finali intanto dagli altri campi. Napoli batte Udine ma contava zero per la classifica, Brescia batte Sassari ed è seconda, Tortona vince a Venezia con un ribaltone nel quarto periodo 78-75, quindi occhio adesso a Venezia Tortona di fatto, con Tortona comunque che è quinta e Reggio che indipendentemente dal risultato di Treviso resta sesta, Trento è a un passo dalla vittoria con Milano che può valere l'ottavo posto se Varese non ribalta qui con la Virtus. Holston in lunetta a realizzare il secondo dopo aver sbagliato il primo, 9-5-8-3, allora Nkamwa, taglio di Librizzi, perso da Holston che però poi inchioda la schiacciata, Alviti recupera il pallone, tripla sbagliata, rimbalzo di Uffa, apertura Paiola, questo poteva essere un canestro importante per accendere un po' il finale, Virtus però in controllo, Paiola attacca il ferro, Paiola con la mano sinistra fino in fondo, Alessandro Paiola più 14 all'idata, 2-18 alla fine, time out Varese, time out anche per noi.
2: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
6: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
0: Per completare il match con Varese che vede allontanarsi la possibilità dei playoff e con la Virtus invece che è pronta, quasi pronta, diciamo, siamo ancora un po' di punti interrogativi, sono sempre molto meno e sempre molto più sfumati, intendiamoci, ad accogliere Trento nel quarto di finale playoff. L'attacco adesso di Varese con Alviti che ribalta appena Nkamwa, attacca Ferrari, Nkamwa si butta dentro, sbaglia, c'è il fallo però della difesa, due liberi allora per Olivier Nkamwa, il fallo è di Ferrari ed è il primo fallo personale per Francesco Ferrari. Trento ha battuto Milano 84-74 e come detto adesso deve guardare a quello che succede qui. Per il resto Brescia Trieste, Milano Reggio Emilia da una parte, Venezia Tortona invece nella parte di tabellone che sarà della Virtus. Attenzione però Trieste che e sì sotto con Cremona ma solo di 4 punti, vediamo se porta a casa la partita o meno, però per Varese cambia il giusto, 0 su 2 per Nkamwa, 2 minuti da giocare, rimbalzo Virtus con Iago, capo con Paiola, Ferrari, Holston e Diouf. Paiola va da Holston contro Alviti, Holston si alza per il tiro da 3, a segno Derrick Holston Junior. E questo sa tanto di Game 7 match a 1.47 dalla fine, 17 punti di vantaggio per l'Olidata. Direi che ci siamo con la vittoria della Virtus, la sconfitta di Varese e Virtus Trento. Nel primo turno playoff, Camois si prende il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Uff, palla per Iago, 90 secondi per chiudere il match, per chiudere la regular season che vedrà dunque la Virtus prima, ma quello lo sapevamo già. Tanto palla di Paiola per Ferrari, in anticipo di Librizzi che prova a non mollare, in angolo Iroegbu per la tripla sbagliata, rimbalzo Paiola che poi lancia Olston in contropiede, uno contro uno, Alviti, bella rubata di Alviti, però poi non si concretizza. Aveva fatto una gran giocata Alviti, ma non è riuscito a completare l'opera. Cambi per Castritis che svuota la panchina e di fatto dà il segnale che la stagione di Varese finisce così. Dentro Viglia, Bergamin, la Durner, capo in questo finale per Varese. Ferrari, palla per Diouf in post basso, consegnato ancora per Ferrari, chiuso da Viglia. Ferrari da due punti, gran canestro per Francesco Ferrari. Ultimo minuto di partita e di regular season con la Virtus che sta per festeggiare quella che sarà la vittoria in campionato numero 23 su 28 partite disputate. Stewart stoppato da Olson e da Diouf, stoppata in contemporanea dei due, e neanche questa soddisfazione la Virtus dà a Varese e a Stewart in particolare, che è stato già stoppato abbastanza questa sera. 26 secondi per chiudere il match, 10 per l'attacco. Iago attacca Bergamin, poi il fallo di Viglia e due liberi per Iago Dos Santos. Chiata ai finali che è Trieste con Cremona che riallunga e quindi sembra poter portare a casa davvero la partita. Trieste dunque settima nella tabellone che di fatto è già completato. Virtus Trento e Venezia Tortona da una parte, Brescia Trieste e Milano Reggio Emilia dall'altra. Diago intanto in lunetta per i due tiri liberi. Tra poco il post partita con Alessio Torri e Luca Giardini per raccontare e analizzare quello che è successo in questo match che vede la Virtus vittoriosa contro Varese. Adesso scopriamo con quale risultato finale dopo i liberi di Iago. Viglia dentro per la Durner che appoggia e trova due punti. Maximilian la Durner, 4 secondi, 3 secondi, ma non si gioca più. Suona la sirena, termina la regular season e per la Virtus è vittoria con Varese 104 a 85, 19 di Olston, 12 di Paiola, 10 di Diouf da una parte, 30 di Incamois dall'altra. Virtus Trento dunque sarà il quarto di finale playoff per le Bonere. Si comincia con tutta probabilità domenica, l'ufficialità la sapremo a breve. Tra poco il post gara con Alessio Torri e Luca Giardini, state ancora qua su Nettuno Bologna 1. Vi ricordo poi al termine del post partita lo speciale Bologna Primavera, anche lì si parla di playoff con i rossoblù che hanno conquistato una storica post season.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. Collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
7: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: 20 in diretta dalla Virtus Arena, ben ritrovati da Alessio Torri. 104-85 vince l'Olidate, che suggella così l'ultimo turno di stagione regolare, confermando quello che già era certo in termini di classifica, sia la prima posizione, contro Varese, che invece non potrà prendere parte alla post season in virtù di questa sconfitta. Avremo a breve qui ai nostri microfoni un protagonista della gara, Derrick Austin Jr. Andiamo ancora pochi istanti, poi ascolteremo le parole di Austin Jr. Congrats, and the regular season, you get first play in the standing, you have home advantage in your favor in playoff.
10: Yeah, I mean, it's huge. I mean, you always want to have that home advantage, especially, you know, the series goes to a game five, and we've been really good at home, so, you know, it's been a great regular season, but, you know, the real season starts now.
9: How do you approach personally, how do you feel for this playoff?
10: I don't really know. This is my first time being in the playoffs as a professional, so I'm just looking forward to it. I mean, meaningful basketball this time of year is always, you know, the most fun ball to play, and we got a great group to do it. You know, we're all going to be back healthy, so it's going to be exciting. You know, we got to take it one game at a time and, you know, see what happens. With it, 9 wins. We need 9 wins. That's it.
9: Thank you so much. Ringraziamo Derrick Austin Jr., che appunto ci ha raccontato come il vantaggio del campo nel playoff sia un vantaggio importante, ma non decisivo, perché comunque ha detto: noi dobbiamo vincere gara in gara, dobbiamo portare a casa ogni singola partita. E poi è importante, sì, poterlo fare qua, perché sono molto eccitato per riuscire a giocare, per essere riuscito a conquistarmi il diritto di giocare davanti a questo pubblico, ma non è una garanzia di successo. Poi, come lui arriva a questi playoff dal punto di vista personale, ma sono molto eccitato, è la mia prima volta che affronto un playoff a livello professionale di questo tipo, mi fa molto piacere arrivarci bene, arrivarci con tanto entusiasmo, dobbiamo sicuramente ancora migliorare diverse cose, però la strada è quella giusta, sono molto eccitato, non vedo l'ora di cominciare. Questo era Derrick Austin Jr. e invece ora andiamo a ridare il benvenuto a Luca Giardini.
11: Buonasera a tutti.
9: Luca, Austin Jr. che ha sottolineato la propria emozione per affrontare per la prima volta in carriera i playoff a livello professionale in questo tipo, in questa tipologia, in questa formula, che lui ha definito importante avere il fattore campo a favore, ma che non è giustamente una garanzia di successo. Ha detto: dobbiamo vincere di gara in gara, però insomma l'ha fatto trasparire in maniera abbastanza chiara e palese. Esserci conquistati la possibilità di giocarsi le gare decisive qui davanti a questo pubblico, a lui piace molto.
11: Beh, non può che essere un fattore aggiuntivo il poter giocare, il poter disputare tutte le partite che contano, le partite più importanti, poter difendere il fattore campo davanti al proprio pubblico di casa in quella che tra una settimana esatta diventerà la rincorsa, il tentativo di riconferma per la Virtus e per la società bianconera al titolo di campione d'Italia. Sarebbe il 18° titolo di campione d'Italia della Virtus nella sua storia, e giocarlo in casa ha tutto un altro sapore, ha tutto un altro significato. Giocare le partite più importanti, un'eventuale gara 5, l'abbiamo visto l'anno scorso, non più tardi di 12 mesi fa contro Venezia, cosa voleva significare giocare qui alla Virtus Arena È un supporto in più che ti arriva dal pubblico nel momento sia in cui stai spingendo al massimo, stai cercando di mettere in crisi definitivamente una squadra, ma anche se non soprattutto, a mio modo di vedere, quando sei in difficoltà è proprio lì che lo spirito, il calore della curva della Virtus, ma in particolare anche di tutto il palazzetto, può emergere, e in uno scenario come quello dei playoff. Ha fatto bene Austin Junior a ricordarlo. Non vado sicuramente contro di lui, anzi mi unisco a lui. Il popolo bianconero della Virtus si farà certamente sentire a fianco ai suoi beniamini.
9: E allora andiamo anche a riepilogare il quadro di post season, che ormai è definitivo dopo gli exit poll, definiamoli così, nell'intervallo. Parte alta del tabellone, Luca, andiamo a commentare brevemente, poi torneremo chiaramente sulla gara di questa sera, una piccola preview su ciò che si aspetterà nel prossimo mese. Parte alta del tabellone, partiamo da qua, Virtus contro Trento.
11: Partiamo da qui, anche perché la Virtus è la testa di serie numero uno e incomincerà lei in casa il playoff contro Trento, testa di serie numero 8 che ha vinto a Milano, ha vinto contro Milano quest'oggi in casa ed è riuscita a sopravanzare Varese che è appena stata sconfitta dalla Virtus. E l'altro quarto di finale è un Venezia Tortona tra la testa di serie numero 4 e la testa di serie numero 5, con Tortona che, curiosità, ha appena battuto Venezia in quello che era l'ultimo turno di regular season per queste due squadre, con una Venezia che perdendo non ha peggiorato la propria posizione in classifica, ma anzi, perdendo, parafrasiamola così, si è potuta scegliere il suo avversario, il suo primo avversario di questa campagna playoff ai quarti di finale, e sono i piemontesi di Tortona. Mentre invece, spostandoci nella parte bassa del tabellone, si hanno Milano contro Reggio Emilia, l'avevamo già introdotto durante l'intervallo, Reggio Emilia come la mina vagante, quindi un Beppe Poeta e un intero Olimpia Milano che non deve essere di sicuro felicissima di aver trovato la squadra emiliana, che ha cambiato decisamente passo nel girone di ritorno di questa LBA e si presenta alla post season come la squadra più in forma, dunque non sicuramente una passeggiata quella che si prospetta per i Meneghini se vogliono arrivare fino in fondo sulla strada verso la finale. Troveranno in semifinale la vincente dalla testa di serie numero 2 e la testa di serie numero 7, Brescia-Trieste, due squadre piuttosto ostiche. Brescia che è chiamata a confermare quantomeno, oltre che la stagione super positiva che ha portato a termine anche quest'anno in seconda posizione come appunto appena citato, ma anche chiamata a riconfermare il grande risultato della scorsa stagione, in cui si spinse fino alle finals scudette, perse appunto contro la Virtus in tre partite.
9: E quindi andremo a vedere se questo approccio potrà essere più confermato. Tornando invece alla gara di questa sera, una vittoria netta quella dei bianconeri, che già avevano il primo posto, una gara subito rotta in equilibrio fin dalla prima frazione grazie all'impatto di Paiola, e su Paiola magari dopo andremo a spendere anche qualche parole. Accelerazioni di Iago, incursioni di Austin Junior che abbiamo sentito appunto i nostri microfoni, toccando anche col più 15 che in varie occasioni a inizio della seconda frazione era sembrato quasi un colpo da KO. Poi lo 0-8 break ispirato soprattutto da Librizzi e Alviti, con Varese che riusciva a arrivare anche meno 6, Edwards a riallontanare gli avversari, e poi insomma qualche tentativo non riuscito a campo aperto degli ospiti, però la Virtus riusciva in qualche modo, grazie anche ad aver Yalov al triple di Hackett, comunque insomma al vantaggio ripreso con quel nuovo più 15 su 74-59, che invece a quel punto era sì il colpo del KO, nonostante gli ultimi tentativi di Nicomaue e compagni nel cercare di alleggerire e accorciare la distanza. Ma insomma 104-95 pare chiaro il punteggio, con i bianconeri guidati da 19 punti e 4 rimbalzi di Austin Junior, appunto i 12 punti, 5 rimbalzi e 5 assist anche di Paiola, i 10 punti e 11 rimbalzi, 22 di valutazione di un energico Momo Diouf, e poi anche 9 punti a testa per Hackett, di Edwards e Yalov. Insomma i biancorossi non sono stati sufficienti, 30 punti di Nicomaua, con 7 assist e 6 rimbalzi, il Regbu che ha dato una mano con 13 punti, così come Librizzi. Però insomma obiettivamente Luca, un gap prevedibile che si è riverberato sul campo, e ora la Virtus avrà la possibilità, ricordiamo comincerà gara 1 il Tour de Force dei playoff, perché avendo la possibilità la Virtus in quanto testa di serie numero 1 di scegliere le date nel binomio disponibile, Immobile ha scelto di cominciare domenica 17, quindi si andrà 17-19 i primi due appuntamenti per quanto riguarda le gare casalinghe qui alla Virtus Arena, poi gara 3 certa venerdì 22 a Trento, eventuale gara 4 il 24 sempre nell'impianto trentino, poi eventuale gara 5 martedì 26 per quanto riguarda i quarti di finale. Se si dovesse accendere alle semifinali, queste comincerebbero con gara 1 il 30, sabato 30 qui a Bologna, il 1 giugno lunedì gara 2, gara 3 il 4 in trasferta, gara 4 il 6 sempre in trasferta, eventuale gara 5 l'8 qui a Bologna, poi le finali scudetti invece cominceranno l'11 nel caso si arrivasse per la Virtus, giovedì 11, giovedì 13 sarebbero le prime due qui alla Virtus Arena, il 16 eventuale gara 3 in trasferta, così come il 18, poi eventualmente gara 5 se servisse il 21 giugno sempre qui alla Virtus Arena. Siamo andati molto avanti, ma il quadro era doveroso. Questa sera, Luca, abbiamo citato Paiola, che aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe, qualcosina ha dato come in termini di risposta.
12: Beh, direi di sì, è stato protagonista del tabellino dei bianconeri più completo, perché oltre alla doppia cifra raggiunta, un po' inconsueta per lui perché non è solito fare escursioni oltre i 10 punti di fatturato solitamente durante le sue prestazioni, questa sera sono ben 12 i punti che ha distribuito, a cui aggiunge 5 rimbalzi e 5 assist. Quanto è mancato questo Paiola, questa Virtus nella fase cruciale della stagione, soprattutto europea, quanto ora però questa Virtus potrà godersela nella fase della stagione, la fase cruciale della stagione, per riandare di nuovo a caccia dello scudetto. È quel giocatore che è sempre presente, chiaramente il miglior difensore della squadra di Coach Jakovlevic, è sempre presente su qualsiasi linea di passaggio, famelico a rimbalzo quando ci si deve buttare su un qualsiasi pallone, sia a rimbalzo che soprattutto nelle palle vaganti, e quest'oggi alla Virtus Arena l'abbiamo visto, era in un clima di in primo tempo in cui le due squadre giocavano quasi con un clima di pre-season per l'intensità della difesa di Varese, ci sono stati Hackett e non a caso Paiola che si sono gettati su una palla vagante per assicurarsela, e con successo, e quindi questo fa anche parte del reintegro di Alessandro Paiola, del capitano, del ritorno a pieno regime in termini di energia, in termini di leadership, in termini anche di cervello, di astuzia che può dare a questa squadra, che non può fare a meno di lui per le sue doti difensive, ma non può fare a meno di lui anche per le sue doti di playmaker.
9: Un Paiola importante, molto importante, Austin Junior, l'abbiamo anche appunto sentito, encomio anche per i lunghi, direi in egual misura sia per Diarra che per Diouf, hanno dato apporti diversi in termini numerici, ma con l'impressione di poter avere un buon feeling con gli esterni. Dal punto di vista difensivo abbiamo visto anche sprazzi di zona provati da Jakovlevic, immagino che vista la non necessità impellente di vincere questa gara fosse anche un progetto legato alla post season, e lo abbiamo visti quando in campo gli esterni erano Paiola, Hackett e poi a corredo anche Niang, insomma giocatori che difensivamente diano una mano, sono in grado di dare una mano, potrebbe essere una chiave. Nel frattempo credo stia arrivando Koskas Tristis di Varese, vediamo se si sta approcciando, eccolo qua, sì, quindi andiamo ad ascoltarlo, poi dopo torniamo sul tema difensivo, ancora pochi istanti e poi le parole del coach greco dell'Open Geometrics Varese. Ancora pochi istanti.
13: Buonasera a tutti, iniziamo la conferenza stampa post partita con le prime dichiarazioni da parte del coach, please coach.
14: Grazie, buonasera. First of all, a few words about the game. Congratulations to Virtus. They showed up today and they played really in high level. They absolutely respect us and they didn't allow us. They didn't give us anything easy in any moment of the game. For us, it was already tough to play against the first team of the standings away, it became tougher and more difficult just a little bit before the game when we realized that Taze couldn't play. He felt really bad and he couldn't be himself as much, even if he tried, really to help the team. So, in any way, it was tough. We lost a lot of offensive rebounds. That was vital, that was very crucial. And after that, I don't think that we have to analyze many things about the game. Obviously, right now we feel terrible, we feel bad because we have lost the playoffs. Looks like we lost the playoffs in the last moment, in the last game, but we know, and as I like to say, that the game is fair, basketball is fair. If we are not there, means that we didn't deserve that 100%, and looks like we should have done things better earlier on and not wait the last round of the league. And this what has to do with the playoffs. At the same time, really I cannot say that I have to say that we are very, very proud of our team. We are a team that in the beginning of the season we started and nobody believed in us. Everybody assumed that we are the number one favorite to go in the second division. But no matter what people were thinking, we are a group of, not of athletes and coaching staff only, a group of people working every day and interacting every day in this organization, that we believed in ourselves. We had many ups and downs during the season. We looked to suffer a lot for many times during the season, but we never quitted. We stayed together. We made our steps. We were pretty close to make the final eight in the middle of the season. We were pretty close to make the playoffs right now. This is a big progress, not only looking and checking the standings, but big progress for the whole organization, for the culture that we built, and the way that we approached every difficult moment during the year. As we already said to our players, we are very proud of their offer, of their effort. Sorry that it takes a little bit longer, but I have to say all this. I need to mention the support that we got from our fans during the whole season. That was great too. So all together, players, staff, management, people in our offices, our fans, I think that I feel that we had a season that doesn't leave us with the best feeling right now, the best taste, but we had a season that we built something, and out of this bad feeling that we have right now, I'm more than sure that good days are coming for the club and our supporters the next years. Thank you very much.
13: Thank you, coach. Congratulazioni alla Virtus, hanno giocato ad altissimo livello, è una squadra che rispetto, non ci ha permesso in campo di fare le nostre cose, di giocare la nostra partita. Per noi già dall'inizio era dura giocare in trasferta contro i primi della classifica, è diventata forse ancora più difficile quando prima della partita abbiamo capito che Tazemur non poteva giocare, anche se comunque ci ha provato. E per quanto riguarda la partita, sicuramente una delle chiavi è stata i rimbalzi, abbiamo lasciato troppi rimbalzi alla Virtus, alcuni sono stati cruciali in alcuni momenti della partita. Ovviamente adesso ci sentiamo giù di morale perché abbiamo perso i playoff all'ultimo. Sappiamo però che il basket è così, è un circolo, se non ci siamo significa che non abbiamo meritato perché siamo arrivati a giocarceli all'ultima partita. Allo stesso tempo però devo dire che sono orgogliosissimo della mia squadra, all'inizio qualcuno non credeva in noi, forse qualcuno ci considerava anche favoriti per retrocedere, ma non importava quello che la gente pensava, perché qui c'era un gruppo di persone vere che ha lavorato sodo tutti i giorni. Sì, abbiamo avuto durante la stagione degli up and down, ma siamo sempre stati, momenti in cui abbiamo sofferto, ma siamo sempre stati uniti, siamo sempre stati squadra. Abbiamo per un soffio mancato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e adesso ai playoff. È un progresso non solo per la squadra, lo considero un progresso non solo per la squadra, ma per tutto il club, per tutta l'organizzazione, per la cultura che il club sta costruendo. Come detto, i miei giocatori sono molto orgoglioso, e menziono anche il supporto dei nostri tifosi, perché tutti insieme al club, sicuramente in questo momento la stagione ci lascia della mare in bocca, ma sicuramente davanti a noi ci saranno giorni migliori, sia per il club che per tutti i tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Ci sono domande per il coach?
15: Il microfono, scusate.
16: Cosa ha avuto Tazemur, perché fino a venerdì non sapevamo di problemi e oggi non ha giocato, la prima cosa. La seconda è quella del dato a rimbalzo fin dal primo tempo, 29-12, non si poteva far qualcosa di meglio, soprattutto essendo l'ultima possibilità per andare ai playoff? Grazie.
15: Ora c'è la parte di traduzione, poi arriverà la risposta di coach Castries. Ancora pochi istanti.
14: The problem of Taze was like that he felt sick, he had stomach issues and he threw up enough times just after our morning session, and that's why he couldn't play the minutes that he wanted to play. I will repeat that he did his best, he pushed himself a lot, and he asked from us to put him in the game to play for as much as it was possible for him, but it was impossible. After some moment he didn't feel good at all. Regarding rebounding, I don't know what to say, I didn't understand the question. What do you mean?
17: There is a very big difference.
14: Yeah, it was a big problem from the beginning of the game, and actually we know that Virtus is a team that crashes the boards and they have very athletic players. Rebounding is a problem that we face in, we had to deal with in many games during the season. As I said, it's not easy to come over here and compete against these high level players and against this type of athleticism when they really want to compete and play. And tonight Virtus was very good and competitive from the beginning till the end of the game. As I said, we can talk a lot about that game today, but I want to emphasize, and I don't want to underestimate at all, because of this loss and because we feel bad right now, the big effort that our players did during the whole season. We achieved things, they achieved things, they made things happen. We will understand this in the future. And honestly, even tonight, I cannot have any complaints from them, even if we didn't do really good in rebounding or other stuff. It's not always about the result. For me and for us, generally in the team, what comes first is effort. And I don't think that anybody can blame in any moment any of our players that they didn't put up their effort, their 100% on the court every single night during the games. I will tell you every single day during our practices. So after that, we keep building and we will be there the next year coming.
13: Sì, riguardo a Tazemur, ha fatto il possibile per esserci, anche di più di quello che poteva forse, ma non si sentiva bene, anche se ci ha provato fino alla fine. Sicuramente il problema rimbalzo è stato un grande problema per noi sin dall'inizio, perché giocavamo contro una squadra comunque che ha giocatori molto atletici. Non è sicuramente facile venire qui e competere dall'inizio alla fine contro certi giocatori e certe squadre, e stasera bisogna dire che la Virtus è stata competitiva dall'inizio alla fine. Però possiamo parlare tanto della partita di stasera, ma nonostante la sconfitta, sicuramente adesso ci sentiamo giù di morale per la sconfitta, questo non cancella però il carattere che i miei giocatori hanno mostrato nel corso della stagione, e provo ad andare anche al di là del risultato di stasera. Non ho nulla da dire ai miei giocatori, se guardiamo il carattere di tutti i giocatori che hanno messo nel corso della stagione, in tutte le partite della stagione, vogliamo continuare a costruire su questo carattere anche per la prossima stagione.
15: Il rimpianto più grande di questa stagione viene chiesto da un collega di Varese. Ancora pochi istanti, traduzione, e poi arriva la risposta di coach Castritis. Ancora pochi istanti.
14: Grazie Ale, thank you for the question.

0: not make it a funeral. It was a successful season. It was more successful than a season with Feyenoord, for sure. And these guys out there made it happen like that. The moment that nobody believed that they can do it. Looks like a failure and leave us this taste because we did it, they make it, all of us to believe that we can do it. So they deserve a lot of credits. Now that they feel bad, they deserve to listen from us that we are very proud of them and their effort. We are very proud of all our offices, management and their effort for the whole season. And out of this failing taste that we have right now, we will get back stronger and we will succeed for sure.
1: Dobbiamo sicuramente analizzare bene la stagione per trovare i momenti chiave della stagione e gli eventuali rimpianti, però non voglio trasformare questa conferenza stampa in un funerale. Sicuramente i miei giocatori sono tristi, voi siete allo stesso modo tristi, i tifosi anche, però nessuno a un certo punto poteva credere di arrivare fin qui, ma il sapore amaro di adesso significa che fino ad oggi ci abbiamo creduto, abbiamo sempre dimostrato carattere. Ripeto, sono orgoglioso della mia squadra, orgoglioso dei tifosi, orgoglioso soprattutto di tutto il club e tutto il management, e questo sapore amaro che ci portiamo a casa stasera ci servirà per i giorni a venire.
2: Posto.
1: Grazie.
3: E queste erano le parole di coach Nidis Castritis, che ha fatto il punto credo sull'intera stagione di Varese e non solo sulla gara di quest'oggi. Si parlava dei rimbalzi, Luca parlava dei rimbalzi, effettivamente 50-23 di cui 16 offensivi per la Virtus sono un dato, ma noi stavamo parlando anche in ottica Virtus della difesa, perché qua sembra di essere Varese, abbiamo parlato solo di Varese negli ultimi 20 minuti.
4: Beh, si è prolungato anche per un discorso, si è rivolto soprattutto all'appoggio che i tifosi hanno riservato alla squadra, è un po' rammaricato, è decisamente deluso per non essere riuscito ad agguantare una post season che l'aveva ricordata anche all'intervallo, mancava da ben 8 anni e continuerà quindi a mancare a beneficio di 30. Per quanto riguarda invece la difesa, Virtus è stata la chiave chiaramente anche quest'oggi di una vittoria, perché tutto, se non soprattutto la maggior parte delle cose importanti per la Virtus partiranno dalla difesa nei playoff, ed è stata una difesa che, come ricordavi, è stata alternata sia a uomo che a zona. Sarebbe anche curioso chiedere a coach Jakovlevic se questo è un aspetto che ha voluto provare in una partita in cui ai fini del primo posto non contava più di tanto, perché la Virtus ne era già sicura, ma è stata più provata magari in ottica playoff per capire come prendere giustamente le distanze, come intervenire magari qualora non ne fosse stato soddisfatto del suo esperimento. Una Virtus che ha praticato una difesa sulla palla davvero asfissiante per tutti i 40 minuti, con un'intensità incredibile dovuta anche alla lunghezza del suo roster e al rientro di tutti gli effettivi, eccetto di Matt Morgan a disposizione, ma di tutti gli effettivi principali, protagonisti della metà campo difensiva delle Vunere. Mi riferisco anche a Vildoza, che in staffetta con Paiola e anche coadiuvati da Daniel Hackett possono essere un trio piuttosto scomodo per qualsiasi reparto offensivo che si presenterà qui alla Virtus Arena con l'intenzione di togliere lo scudetto dal petto della sponda bianconera di Basket City. E per quanto riguarda la difesa zona, avevi citato gli uomini coinvolti da coach Jakovlevic in questo, che vogliamo definirlo a tutti gli effetti, esperimento. Avevi detto di Hackett e Paiola, ma sicuramente anche Niang, uno dei più fisici della Virtus.
3: E allora andiamo ad ascoltare proprio le parole di coach Jakovlevic, che ci racconterà anche dal suo punto di vista la gara.
5: Sulla gara da parte di coach Nenad Jakovlevic. Prego, coach.
6: Complimenti ai ragazzi e alla mia squadra per l'approccio dimostrato lungo i 40 minuti e durante tutta la settimana in vista di questa partita. Matematicamente eravamo primi lo stesso, a prescindere dal risultato di questa sera, ma questo non è il nostro focus, questo non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è tutta un'altra cosa. Chiuderei dando due informazioni: il totale numero di rimbalzi che abbiamo preso questa sera è pari a 54. Comunque abbiamo superato di tanto anche i nostri avversari, e quello che ho sempre cercato di inculcare ai miei giocatori e alla mia squadra è l'importanza delle cose, scusatemi il termine, ma piccole, che poi non sono così piccole. Fare box out, andare a rimbalzo, avere un altro possesso è la chiave di una squadra che vuole raggiungere gli obiettivi e sognare fino alla fine, e noi vogliamo raggiungere i nostri piccoli obiettivi, non sempre belli ma a volte anche brutti, cioè andare a fare box out richiede uno sforzo fisico e mentale e anche di, cioè, contatto fisico,

0: che ci permette di avere qualcosina in più, e quel qualcosina in più si vede da questa statistica, che per me è la chiave della, di questa partita. Oltre al fatto, la seconda informazione, cioè il secondo dato, è il totale numero degli assist, cioè quando giochiamo di squadra uniti siamo molto più forti.
1: Grazie coach. Domanda Alessandro.
2: Intanto complimenti. Un dato personale dell'allenatore della Virtus è che oggi sesta partita vinta contro le 5 perse, quindi andiamo in positivo, quindi anche questo è un dato che può aiutare. Ecco, una cosa importante su cui vorrei sottolineare è giustissimo i 25 assist. Quanto ha inciso avere di nuovo in possibilità di far giocare i tre playmaker, perché oggi sono tre, e soprattutto il fatto che avendo questa possibilità si nota anche che il numero di punti segnati è ben distribuito su tutto i giocatori, su tutti i giocatori che sono andati in campo, a parte i tre secondi di Achele che non hanno un senso, nel senso che ha giocato talmente poco che era difficile anche poter segnare, però i punti sono stati tutti distribuiti equamente per tutti coloro che sono andati in campo, e uniti ai 25 assist credo faccia capire che questa è una squadra che se gioca insieme, aiutandosi, ma soprattutto avendo la possibilità di avere i creatori di gioco in campo, è molto più facilitata nel compito di vincere le partite.
0: Con tutto rispetto ha fatto la domanda, ma si è risposta solo, nel senso, assolutamente vero, il numero degli assist finali rispecchia lo spirito della squadra che abbiamo visto e che abbiamo potuto assistere durante la partita. Riguardo alla prima parte della sua domanda, 5, 6, 6, 7, 7, 8 è acqua passata. Siamo stati in difficoltà, ci abbiamo sempre messo la faccia, siamo usciti dalla difficoltà, abbiamo delle problematiche legate anche alla bravura degli avversari che incontriamo ogni partita, ma ciò che conta è rimanere onesti nei confronti di se stessi, leali nei confronti della squadra e disciplinati nei confronti del lavoro e della cultura di lavoro che vogliamo avere rappresentando questo club, questa città e i nostri tifosi.
1: Un'altra domanda, Andrea.
3: Davvero bellissima partita, cioè bellissima vittoria, com'è andata, anche perché la distribuzione non solo dei punti ma anche degli stessi rimbalzi, degli assist fra tutti i giocatori danno l'idea di una squadra molto solida. A questo punto si può dire che sia questa la Virtus che doveva essere, o ti aspetti che ci sia ancora uno scarto, c'è ancora qualcosa che manca per arrivare alla vera Virtus?
0: Manca la consapevolezza di chi si ha di fronte, non siamo stati bravi nel fermare i loro giocatori principali. Loro hanno insomma una squadra molto atipica che noi generalmente abbiamo patito e abbiamo sofferto almeno da quando sono io qua, ossia una squadra che corre in campo aperto, una squadra che ha diversi tiratori dalla posizione 1 alla posizione 5, e la nostra preoccupazione durante la settimana è stata proprio quella di fermare una squadra con queste caratteristiche, che a livello europeo parliamo di Parigi, parliamo di Valencia, ma questo modo di giocare è insomma noi abbiamo patito nel passato. Detto questo, sicuramente il miglioramento da fare è appunto la consapevolezza di chi si ha di fronte, di non commettere più falli sul tiro da long two o tre punti, e questa è più una responsabilità individuale all'interno del collettivo, della squadra.
1: Grazie. L'ultima, Ale? No,
2: ne faccio un'altra. Fino ad oggi l'avversario dei playoff era Varese, stasera battendo Varese cambia lo scenario perché sarà Trento. Domanda molto così, anche un po' divertente: avresti preferito incontrare Varese o a questo punto va bene anche Trento?
0: Io preferisco allenare la mia squadra, allenare i miei giocatori e rappresentare nel miglior modo possibile la Virtus. A prescindere dall'avversario, che sia Serie A, che sia Eurolega, giochiamo con orgoglio di rappresentare una società che a livello nazionale, a livello internazionale, significa tanto.
1: grazie a tutti.
4: E queste sono le parole di coach Jakovlevic. Non dimenticate che al termine di questa diretta andrà in onda uno speciale sulla primavera di Bologna, che ha vinto oggi la propria gara ed accede al traguardo storico dei playoff. Andiamo ai saluti, grazie Luca Giardini.
5: Grazie, buona serata.
4: Un saluto anche da Alessio Torri, la linea può tornare ad Energia, ma restate con noi per lo speciale sulla primavera di Bologna.
6: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna.
7: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
9: Ci vediamo in centro?
10: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
9: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
10: Ah già, quello in via Carbonara?
9: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
10: E la ZTL mi arrestano?
9: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
11: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
13: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
14: Bologna 1 per Apple e Android.
15: Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
16: Mister Stefano Morrone, dopo Bologna-Cagliari 2-2, è una giornata storica, una domenica storica, il Bologna torna, o meglio, arriva per la prima volta ai playoff del campionato Primavera 1. Prima di tutto, mister, un commento sul match.
17: Allora, un commento sul match: è una partita difficile, lo sapevamo, perché il Cagliari è una squadra in forma, con degli attaccanti forti, una squadra molto diretta che qualche fastidio ce l'ha dato, però la squadra ha sempre tenuto bene il campo, ha provato sempre a creare delle situazioni per far gol, ci ha provato fino alla fine, anche sbilanciandosi un pochettino, ed era comunque il punto andava, era, bastava anche il punto, quindi ogni tanto bisogna avere un po' di riuscita, però penso che nessuno si sia annoiato in questa partita, chi l'ha vista, e rimane insomma la bellezza di averla conquistata anche così, penso, in questa qualificazione, in una partita sofferta come è stata, diciamo, la nostra annata. Abbiamo sempre raccolto tanto mettendoci tutto noi stessi,
16: però è un grande risultato, è un traguardo, possiamo dire, anche che a inizio stagione non era così semplice pensare quanto è soddisfatto e quanto siete soddisfatti e felici.
17: Ma io l'ho detto nel cerchio in mezzo al campo, è una soddisfazione immensa, perché comunque è l'annata precedente è finita con un playout vinto alla fine, e comunque si veniva da un anno di sofferenza, e quest'anno siamo ripartiti giorno dopo giorno con grande voglia di fare qualcosa di diverso. Io insomma, lo posso dire, dal 10 luglio ho sempre detto che avrei sognato questo momento e che ci credevo, e piano piano questo, diciamo, questo sogno è diventato realtà, ma con lavoro di tutti i giorni. E infatti ne approfitto per ringraziare tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, perché sono stati straordinari tutti quanti, e adesso inizia un altro percorso.
16: Assolutamente, poi pareggio alla fine sembrava quasi fosse un risultato, no, troppo stretto, perché la partita della Roma di ieri vi ha dato possibilità di arrivare o di pensare a questo quarto posto. posto, però comunque esserci e potenzialmente giocare un playoff, anche se magari sarà in trasferta, è comunque un traguardo immenso per il club.
17: Sì, nel senso, c'è un'ultima partita, vediamo cosa succede, perché con i ragazzi poi le partite sono sempre molto aperte, quindi le partite vanno giocate, ci giocheremo anche l'ultima giornata, andiamo a Cremona insomma per fare il massimo. E poi dopo, come ho detto, ti ripeto, anche nel cerchio, secondo me poi i playoff diventa un altro campionato. Il fattore campo conta, non conta, e giocare per vincere, tra virgolette, forse è più semplice che giocare per due risultati, perché quando giochi per due risultati devi pensi, e loro non devono pensare, per me devono giocare, correre e provare a vincere. Quindi da martedì lavoriamo per non pensare.
16: Festeggerete però anche con la società, si aspetta qualcosa, ha detto
17: adesso
16: prima.
17: Faremo una cena tutti quanti insieme, perché comunque scrivere un pezzo di storia del Bologna è una bella soddisfazione.
6: Il Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
5: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
6: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
18: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
19: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
20: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
19: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
20: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
19: Registrati su appenninoallavoro.it.
20: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
19: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
21: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
22: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
3: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
4: Wow, è proprio quello che mi serve!
3: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
0: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1,

0: programma multiradio. 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
8: Ma dai, è immortale!
7: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
8: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
8: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
0: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
2: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
0: E cosa fanno? Magie?
2: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
0: Funziona! Incredibile!
2: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
0: Per info emilianamacchineufficio.com.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
0: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
4: Wow, è proprio quello che mi serve!
0: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
10: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
9: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
10: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: life.
1: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
12: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
11: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
12: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
11: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
12: No, è al Vicolo.
13: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
8: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
7: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
8: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
7: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
8: No, è al Vicolo.
9: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
10: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali.

0: Warner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
3: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
2: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
3: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
2: Registrati su appenninoallavoro.it.
3: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
2: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
4: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.it.
1: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
0: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: È mezzanotte.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
4: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
3: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
2: È l'una e due minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutto

0: partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
2: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
2: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
2: No, è al Vicolo.
3: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
4: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna, esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
7: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
6: Ristorante Pizzeria Caruso.
7: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
6: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 2:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.